La tua pubblicità su Radio Galileo. Info 0744 59031 oppure agenzia.galileo@gmail.com per farlo sapere a tutti.

quello che non ho è una camicia bianca. Quello che non ho è un segreto in banca. Quello che non ho sono le tue pistole per conquistarmi il cielo, per guadagnarmi il sole.

sono i tuoi denti d'oro. Quello che non ho è un pranzo di lavoro. Quello che non ho è questa prateria per correre più forte.

Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.

Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.

0: Fermo così, sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: Radio Galileo, informa il tuo tempo.

0: benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
1: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
2: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
1: Dibidi dobidi dab.
3: Radio Galileo, la tua radio.

0: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
1: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
2: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
1: Dibidi dobidi dab.

La tua pubblicità su Radio Galileo. Info 0744 59 031 oppure agenzia.galileo@gmail.com per farlo sapere a tutti.

0: Sono le 3:01.
1: Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.

modo, da ogni lato ho prospettiva tu. Perché se manchi, stringe un nodo e il respiro.

Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.

0: Fermo così. Sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: Radio Galileo. Informa il tuo tempo.

0: benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
1: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
2: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
1: Dibidi dobidi dab.
3: Radio Galileo, la tua radio.

0: benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
1: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
2: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
1: Dibidi dobidi dab.

0: galerà, quanto poi ci toglierà. Avrò occhi da bambino e un aeroplano per volare, un'altra rosa da guardare. È finito il CD, è finito il CD. Siamo rimasti qua, io e Stefano. Stefano, fai un saluto, dai.
1: Ciao.
0: Eccolo. Saluto di Stefano De Maio, ragazzi, non è facile da sentire, solitamente, quindi custoditelo come una rarità. Il CD è finito, Convivendo è stato un progetto fantastico, secondo me, mi ha regalato delle emozioni e delle soddisfazioni incredibili. Grazie soprattutto a tutti voi che avete appoggiato questa mia avventura attraverso i concerti, attraverso la chat, tutti gli amici della chat che si sono trovati in tutta Italia, attraverso i messaggi del mio sito, attraverso tutto quello che la musica, tutto quello che è stato musica è stato contornato da tanto affetto. E allora grazie di cuore, io non smetterò mai di dirlo. Mi auguro che ci sia ancora tanta musica e tanta vita da percorrere insieme, perché voglio stare insieme alle persone che comunque hanno la forza di condividere e di convivere, anche perché no, però condividere in questo caso la musica, le parole, la trasmissione dei sentimenti, l'energia. Andiamo avanti, non fermiamoci e non dimentichiamoci mai che chi ci ama, o meglio, chi sa amarci, sa anche aspettarci sempre. Grazie di cuore. Ciao.
2: La tua pubblicità su Radio Galileo. Info 0744 59031 oppure agenzia.galileo@gmail.com per farlo sapere a tutti.

0: Radio Galileo informa il tuo tempo.
1: Siamo figli di Steve Jobs e del T9.

siamo quadrati. Guarda lo tsunami che travolge la città, dentro la mia testa calma piatta. Guarda lo tsunami che travolge la città, mentre tutto intorno affonda, qui si balla, qui si balla. Cia cia cia.

Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.

quale allegria. Se ti ho cercato per una vita senza trovarti, senza nemmeno avere la soddisfazione di averti, per vederti andare via.

allegria. Se non riesco neanche più a immaginarti, senza sapere se volare, se strisciare, insomma, non so più dove cercarti.

Sono le 4:02. Radio Galileo, l'informazione che cerchi e la musica che ti piace.

Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.

0: solo così. Sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: Radio Galileo, informa il tuo tempo.

0: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
1: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
2: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
1: Dibidi dobidi DAB.
3: Radio Galileo, la tua radio.

0: benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
1: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
2: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
1: Dibidi dobidi dab.

La tua pubblicità su Radio Galileo. Info 0744 59031 oppure agenzia.galileo@gmail.com per farlo sapere a tutti.

0: più naturale.
1: Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.

Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.

0: benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
1: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
2: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
1: Dibidi dobidi dab.
3: Radio Galileo, la tua radio.

0: Sono le 5 e 3 minuti.
1: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
2: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
3: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
2: Dibidi dobidi DAB.

La tua pubblicità su Radio Galileo. Info 0744 59031 oppure agenzia.galileo@gmail.com per farlo sapere a tutti.

figlio ha 5 anni e 5 convinzioni. Facendo bene i conti, ne ha 5 più di me. Se il nero fosse bianco, se il bianco fosse nero, sarei poco sicuro.

parla delle donne. Non lo capisco quando parla di Belze, nell'uomo più feroce, nel serpe più cattivo. Se Cristo fosse vivo,

casa mia non ha portato via un dubbio che c'è in me. Se non mi andava bene con le canzoni, forse ero dalla sua parte e c'era un ladro in più. Le strade sono giuste, tutte.

0: la verità.
1: Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.

sei sintonizzato su Radio Galileo.

Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.

0: così. Sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: Radio Galileo. Informa il tuo tempo.

0: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
1: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
2: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
1: Dibidi dobidi DAB.
3: Radio Galileo, la tua radio.

0: benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
1: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
2: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
1: Dibidi dobidi dab.

La tua pubblicità su Radio Galileo. Info 0744 59031 oppure agenzia.galileo@gmail.com per farlo sapere a tutti.

Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.

Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.

0: benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
1: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
2: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
1: Dibidi dobidi dab.
3: Radio Galileo, la tua radio.
4: Perché nascosto sono stato quasi sempre fra chi vince e chi perde, a carte scoperte, mentre qualcuno mi guarda.

0: diverso.
1: Ah ah! Benvenuto nella tua auto. Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
2: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
3: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
2: Dibidi dobidi DAB.

Pubblicità su Radio Galileo. Info 0744 59031 oppure agenzia.galileo@gmail.com per farlo sapere a tutti.

0: come on. Woo!
1: Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.

0: Galileo Notizie.
1: Buonasera da Daniela Ubaldi. Senza fine la piaga dei femminicidi. Una donna è stata uccisa oggi pomeriggio a Colleferro in provincia di Roma. L'allarme è scattato nel primo pomeriggio quando la figlia è rientrata e ha contattato il 112. Inutili tentativi di salvarla. A poca distanza dal luogo dell'omicidio è stato fermato il compagno della donna, che è stato portato in commissariato. Al vaglio la sua posizione. E non si placa l'indignazione per la vittima nel veneziano, una donna di 39 anni uccisa dall'ex che poi si è impiccato. Alle spalle dell'uomo, già denunciato, un passato di violenze e aggressioni anche su altre compagne. Barbara Salandri.
2: Un quadro di violenze fisiche e psicologiche culminato la sera di Ferragosto con la morte per mano del suo ex. L'ultima vittima di femminicidio è Tania Terrin, 39 anni, ritrovata senza vita l'altro ieri nel suo appartamento di Campo Nogara, nel veneziano. Ad ucciderla l'ex compagno Dino Keber, 43 anni, che l'avrebbe soffocata per poi tornare nella sua casa di Dolo, dove è stato ritrovato impiccato. Già ad aprile l'uomo, da quanto emerso, aveva tentato di strangolarla e la 39enne lo aveva denunciato. A suo carico la procura aveva aperto un procedimento per maltrattamenti e lesioni. E ancora ci sono testimonianze di precedenti compagne di Keber che parlano di reiterati episodi di violenza e aggressioni, alcune segnalate anche alle forze dell'ordine. In pochi giorni 3 le donne uccise in ambito familiare, una scia di violenze che sembra in contrasto con i dati diffusi dal Viminale il giorno di Ferragosto, nei quali è stato registrato nei primi 6 mesi dell'anno un calo del 37% dei femminicidi.
1: Resta alta la tensione tra Stati Uniti e Iran. Trump rivendica la sovranità sullo stretto di Hormuz e afferma che è aperto. Teheran ribadisce che resterà chiuso fino al rispetto degli accordi di giugno. Il servizio di Gerardo De Vivo.
3: Non sono in corso né sono previsti colloqui o conversazioni con la Repubblica Islamica dell'Iran. Il blocco navale rimane pienamente in vigore. Lo stretto di Hormuz è aperto e operativo. Donald Trump, ancora una volta su Truth, prova a ribadire, almeno a parole, il pieno controllo sullo stretto, snodo vitale per gli approvvigionamenti energetici dell'Occidente e non solo. I dati sembrano contraddire le parole del presidente USA. Prima della guerra a Hormuz transitavano oltre 140 navi al giorno. Negli ultimi 3 giorni ne sono state contate 11. Lo stretto resterà chiuso finché gli Stati Uniti non rispetteranno l'accordo di giugno, con la fine del blocco navale e la revoca delle sanzioni, ribadisce Teheran, che definisce illusioni l'ultima provocazione social di Trump, una cartina dello stretto con la dicitura nuovo territorio degli Stati Uniti. Intanto a Dubai sono state udite esplosioni, le difese aeree sono state attivate per una minaccia missilistica. Allarme subito rientrato.
1: Le indagini sul clamoroso furto di Ferragosto in Sicilia. In arrivo un procedimento disciplinare per i 4 custodi presenti al museo regionale durante il colpo che ha preso di mira 6 tavoli di Antonello da Messina del valore di decine di milioni di euro. Intanto trapelano indiscrezioni sulle indagini che hanno nel mirino le falle della sicurezza. Al momento dell'irruzione dei ladri il sistema d'allarme sarebbe scattato subito e i malviventi sarebbero stati anche ripresi dalle telecamere di videosorveglianza, senza però essere fermati. Non si esclude un furto su commissione effettuato da ladri non professionisti. Il cinema italiano ha perso un punto di riferimento, decano dei produttori, capace di spaziare dalla commedia al grande cinema d'autore, scovando e sostenendo i più grandi talenti del nostro schermo. Si è spento a 98 anni il produttore Fulvio Lucisano, ricordiamolo nel servizio di Nicola Compagnone.
4: Come definirebbe la sua idea di cinema popolare? Ho sempre fatto quello, cinema popolare. È solo una delle frasi che hanno contraddistinto la carriera di Fulvio Lucisano, morto a Roma all'età di 98 anni. Il mondo del cinema italiano è oggi orfano di una delle sue colonne portanti. Nato proprio a Roma il 1 agosto 1928, Lucisano aveva iniziato a lavorare nel cinema quando l'Italia del dopoguerra si raccontava nei documentari e nei cinegiornali. Nel 1949 partecipò alla realizzazione di Anno Santo sul Giubileo del 50, avviando poi una collaborazione con l'Istituto Luce. La svolta nel 1958 con la nascita della sua casa di produzione, la Italian International Film, che nel corso di 7 decenni è stata colonna del cinema italiano e dei suoi nomi di punta secondo un peculiare eclettismo. Lucisano spaziava dal cinema di Mario Bava alle opere di Luigi Comencini e Lina Wertmüller ai titoli di Francesca Archibugi. Tra le operazioni che hanno segnato la sua carriera, Ricomincio da 3, debutto che impose Massimo Troisi nel 1981, ma anche gli ultimi film di Fantozzi, così come Il Tassinaro, diretto e interpretato da Alberto Sordi, con cui aveva un lungo rapporto personale e professionale.
1: In esaurimento la tregua data dall'ondata di maltempo che ha portato temporali, acquazzoni, grandine e fenomeni di forte intensità prima al nord, poi anche al centro e al sud. Oggi l'allerta meteo riguarda territori di 7 regioni e risale la tensione sulle alte temperature. Secondo l'ultimo bollettino diffuso dal Ministero della Salute, a partire da domani bollino arancione per Ancona e Roma. Giovedì i bollini saranno 5. Corri libero per sempre e rimani per sempre il nostro capitano. Con queste parole sui suoi canali social è stata annunciata la morte di Varenne, il migliore trottatore di tutti i tempi. È mancato a 31 anni per un infarto fulminante nell'allevamento di Eboli, dove da tempo trascorreva la pensione. 62 vittorie su 73 corse disputate, fu eletto cavallo dell'anno 3 volte in Italia, 2 in Francia, 1 negli Stati Uniti. Come stallone ha generato più di 2.000 figli. In ordine sparso nei vari aeroporti vicini ai luoghi di residenza sono rientrati in Italia gli azzurri, protagonisti dei campionati europei che abbiamo dominato in atletica leggera, nuoto e ginnastica artistica. Per tutti emozioni indimenticabili e un pensiero alle prossime Olimpiadi. Nell'ordine Sara Curtis, Larissa Iapichino e Nadia Battocletti.
0: Emozioni grandissime, sono assolutamente soddisfatta e contenta dei risultati e in generale per l'andamento di tutta la settimana. Sono riuscita a portarmi a casa quello che volevo.
5: Il primo oro nella storia del lungo femminile, è qualcosa che mancava nel vastissimo palmarès dell'atletica italiana, portando anche in alto nel medagliere una squadra che si è confermata la squadra più forte d'Europa.
6: Per arrivare in cima a volte il fondo bisogna toccarlo, è grazie a quel toccare un po' il fondo che sono rinata più forte di prima. Pensiero a Los Angeles è sempre presente, l'obiettivo finale è quello.
1: Ed è tutto per questa edizione, buona serata.
7: Sono le 7:09.
8: Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.

Dormi sepolto in un campo di grano, non è la rosa, non è il tulipano che ti fan veglia dall'ombra dei fossi, ma sono mille papaveri rossi. Lungo le sponde del mio torrente voglio che scendano i lucci argentati, non più i cadaveri dei soldati portati in braccio dalla corrente. Così dicevi ed era d'inverno, e come gli altri verso l'inferno te ne vai triste come chi deve, il vento ti sputa in faccia la neve. Fermati Piero, fermati adesso, lascia che il vento ti passi un po' addosso, dei morti in battaglia ti porti la voce, chi diede la vita e ben cambi una croce. Ma tu non lo udisti e il tempo passava, con le stagioni a passo di gela, ed arrivasti a varcare la frontiera in un bel giorno di primavera. E mentre marciavi con l'anima in spalle, vedesti un uomo in fondo alla valle, che aveva il tuo stesso identico umore, ma la divisa di un altro colore.

Ninetta mia, crepare di maggio, ci vuole tanto, troppo coraggio. Ninetta bella, dritto all'inferno, avrei preferito andarci in inverno. E mentre il grano ti stava a sentire, dentro le mani stringevi il fucile, dentro la bocca stringevi parole, troppo gelate per sciogliersi al sole.

0: Master online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere, riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 45 67 8363 per una consulenza gratuita. Master online Unicusano 06 45 67 8363.
1: Fermo così, sei sintonizzato su Radio Galileo.
2: Radio Galileo informa il tuo tempo.

0: benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
1: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
2: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
1: Dibidi dobidi dab.
3: Radio Galileo, la tua radio.

0: benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
1: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
2: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
1: Dibidi dobidi dab.

pubblicità su Radio Galileo. Info 0744 59031 oppure agenzia.galileo@gmail.com per farlo sapere a tutti.

0: convenienza. Ma vai da Conad.
1: Via, via.
0: Da Spazio Conad. Via. Fino al 3 settembre trovi 1 più 1. Due prodotti al prezzo di uno. Scopri di più su conad.it.
2: Radio Galileo informa il tuo tempo.

Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.

Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.

più forte il senso dell'impegno, il bisogno di realtà. Un uomo per eccesso, forse per difetto, chi lo sa, tu l'energia e il coraggio, io la stessa scuola, figlio mio, nessun segreto mai.

0: Galileo Notizie.
1: Buonasera da Daniela Ubaldi. Senza fine la piaga dei femminicidi. Una donna è stata uccisa oggi pomeriggio a Colleferro in provincia di Roma. L'allarme è scattato nel primo pomeriggio quando la figlia è rientrata e ha contattato il 112. Inutili tentativi di salvarla. A poca distanza dal luogo dell'omicidio è stato fermato il compagno della donna, che è stato portato in commissariato. Al vaglio la sua posizione. E non si placa l'indignazione per la vittima nel veneziano, una donna di 39 anni uccisa dall'ex, che poi si è impiccato. Alle spalle dell'uomo, già denunciato, un passato di violenze e aggressioni anche su altre compagne. Barbara Salandri.
2: Un quadro di violenze fisiche e psicologiche culminato la sera di Ferragosto con la morte per mano del suo ex. L'ultima vittima di femminicidio è Tania Terrin, 39 anni, ritrovata senza vita l'altro ieri nel suo appartamento di Campo Nogara, nel veneziano. Ad ucciderla l'ex compagno Dino Keber, 43 anni, che l'avrebbe soffocata per poi tornare nella sua casa di Dolo, dove è stato ritrovato impiccato. Già ad aprile l'uomo, da quanto emerso, aveva tentato di strangolarla e la 39enne lo aveva denunciato. A suo carico la procura aveva aperto un procedimento per maltrattamenti e lesioni. E ancora ci sono testimonianze di precedenti compagne di Keber che parlano di reiterati episodi di violenza e aggressioni, alcune segnalate anche alle forze dell'ordine. In pochi giorni 3 le donne uccise in ambito familiare, una scia di violenze che sembra in contrasto con i dati diffusi dal Viminale il giorno di Ferragosto, nei quali è stato registrato nei primi 6 mesi dell'anno un calo del 37% dei femminicidi.
1: Resta alta la tensione tra Stati Uniti e Iran. Trump rivendica la sovranità sullo stretto di Hormuz e afferma che è aperto. Teheran ribadisce che resterà chiuso fino al rispetto degli accordi di giugno. Il servizio di Gerardo De Vivo.
3: Non sono in corso né sono previsti colloqui o conversazioni con la Repubblica Islamica dell'Iran. Il blocco navale rimane pienamente in vigore. Lo stretto di Hormuz è aperto e operativo. Donald Trump, ancora una volta su Truth, prova a ribadire, almeno a parole, il pieno controllo sullo stretto, snodo vitale per gli approvvigionamenti energetici dell'Occidente e non solo. I dati sembrano contraddire le parole del presidente USA. Prima della guerra a Hormuz transitavano oltre 140 navi al giorno. Negli ultimi 3 giorni ne sono state contate 11. Lo stretto resterà chiuso finché gli Stati Uniti non rispetteranno l'accordo di giugno, con la fine del blocco navale e la revoca delle sanzioni, ribadisce Teheran, che definisce illusioni l'ultima provocazione social di Trump, una cartina dello stretto con la dicitura nuovo territorio degli Stati Uniti. Intanto a Dubai sono state udite esplosioni, le difese aeree sono state attivate per una minaccia missilistica. Allarme subito rientrato.
1: Le indagini sul clamoroso furto di Ferragosto in Sicilia. In arrivo un procedimento disciplinare per i 4 custodi presenti al museo regionale durante il colpo, che ha preso di mira 6 tavoli di Antonello da Messina del valore di decine di milioni di euro. Intanto trapelano indiscrezioni sulle indagini che hanno nel mirino le falle della sicurezza. Al momento dell'irruzione dei ladri, il sistema d'allarme sarebbe scattato subito e i malviventi sarebbero stati anche ripresi dalle telecamere di videosorveglianza, senza però essere fermati. Non si esclude un furto su commissione effettuato da ladri non professionisti. Il cinema italiano ha perso un punto di riferimento. Decano dei produttori, capace di spaziare dalla commedia al grande cinema d'autore, scovando e sostenendo i più grandi talenti del nostro schermo. Si è spento a 98 anni il produttore Fulvio Lucisano. Ricordiamolo nel servizio di Nicola Compagnone.
4: Come definirebbe la sua idea di cinema? Popolare, ho sempre fatto quello, cinema popolare. È solo una delle frasi che hanno contraddistinto la carriera di Fulvio Lucisano, morto a Roma all'età di 98 anni. Il mondo del cinema italiano è oggi orfano di una delle sue colonne portanti. Nato proprio a Roma il 1 agosto 1928, Lucisano aveva iniziato a lavorare nel cinema quando l'Italia del dopoguerra si raccontava nei documentari e nei cinegiornali. Nel 1949 partecipò alla realizzazione di Anno Santo sul Giubileo del 50, avviando poi una collaborazione con l'Istituto Luce. La svolta nel 1958 con la nascita della sua casa di produzione, l'Italian International Film, che nel corso di 7 decenni è stata colonna del cinema italiano e dei suoi nomi di punta secondo un peculiare eclettismo. Lucisano spaziava dal cinema di Mario Bava alle opere di Luigi Comencini, Lina Wertmüller, ai titoli di Francesca Archibugi. Tra le operazioni che hanno segnato la sua carriera, Ricomincio da 3, debutto che impose Massimo Troisi nel 1981, ma anche gli ultimi film di Fantozzi, così come Il Tassinaro, diretto e interpretato da Alberto Sordi, con cui aveva un lungo rapporto personale e professionale.
1: In esaurimento la tregua data dall'ondata di maltempo che ha portato temporali, acquazzoni, grandine e fenomeni di forte intensità prima al nord, poi anche al centro e al sud. Oggi l'allerta meteo riguarda territori di 7 regioni e risale la tensione sulle alte temperature. Secondo l'ultimo bollettino diffuso dal Ministero della Salute, a partire da domani bollino arancione per Ancona e Roma. Giovedì i bollini saranno 5. Corri libero per sempre e rimani per sempre il nostro capitano. Con queste parole sui suoi canali social è stata annunciata la morte di Varenne, il migliore trottatore di tutti i tempi. È mancato a 31 anni per un infarto fulminante nell'allevamento di Eboli, dove da tempo trascorreva la pensione. 62 vittorie su 73 corse disputate, fu eletto cavallo dell'anno 3 volte in Italia, 2 in Francia, 1 negli Stati Uniti. Come stallone ha generato più di 2.000 figli. In ordine sparso nei vari aeroporti vicini ai luoghi di residenza sono rientrati in Italia gli azzurri, protagonisti dei campionati europei che abbiamo dominato in atletica leggera, nuoto e ginnastica artistica. Per tutti emozioni indimenticabili e un pensiero alle prossime Olimpiadi. Nell'ordine Sara Curtis, Larissa Iapichino e Nadia Battocletti.
0: Emozioni grandissime, sono assolutamente soddisfatta e contenta dei risultati e in generale per l'andamento di tutta la settimana. Sono riuscita a portarmi a casa quello che volevo.
5: Il primo oro nella storia del lungo femminile è qualcosa che mancava nel vastissimo palmarès dell'atletica italiana, portando anche in alto nel medagliere una squadra che si è confermata la squadra più forte d'Europa.
6: Per arrivare in cima a volte il fondo bisogna toccarlo, è grazie a quel toccare un po' il fondo che sono rinata più forte di prima. Pensiero a Los Angeles è sempre presente, l'obiettivo finale è quello.
1: Ed è tutto per questa edizione, buona serata.
7: Sono le 8:08.
8: È mercoledì 19 agosto.
7: La polisportiva AMC 98, con il patrocinio del comune di Montecastrilli, organizza dal 14 al 23 agosto la 32esima edizione di Sotto le stelle di Montecastrilli, l'inimitabile sagra dell'anatra, dove potrete gustare le rinomate pappardelle al sugo d'anatra, anatra arrosto e tanti altri piatti tipici locali. Tutte le sere si balla sulla grande pista con musica dal vivo. Sotto le stelle di Montecastrilli, presso gli impianti sportivi dal 14 al 23 agosto. Dal 20 al 30 agosto a Stroncone torna l'Agosto Stronconese. Rievocazioni storiche, spettacoli, arte, cultura e i sapori della tradizione ti aspettano alla Locanda dei Briganti e all'Antico Forno Popolano. Prenota il tuo tavolo e rivivi l'atmosfera dell'epoca napoleonica. Programma e maggiori informazioni su agostostronconese.it e sui canali social. Agosto Stronconese, a Stroncone, dal 20 al 30 agosto.
9: Fermo così, sei sintonizzato su Radio Galileo.
10: Radio Galileo, informa il tuo tempo.

0: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
1: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
2: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
1: Dibidi dobidi DAB.
3: Radio Galileo, la tua radio.
4: Master online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere, riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 45 67 8363 per una consulenza gratuita. Master online Unicusano 06 45 67 8363.

0: benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
1: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
2: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
1: Dibidi dobidi dab.

when I was 35. It was a very good year.

La tua pubblicità su Radio Galileo. Info 0744 59031 oppure agenzia.galileo@gmail.com per farlo sapere a tutti.

0: convenienza. Ma vai da Conad.
1: Via, via.
0: Da Spazio Conad. Fino al 3 settembre trovi 1 più 1. Due prodotti al prezzo di uno. Scopri di più su conad.it.
2: Cibu, cibu.
3: Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.

Alis, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alis, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106.

0: Galileo Notizie.
1: Buonasera da Daniela Ubaldi. Senza fine la piaga dei femminicidi. Una donna è stata uccisa oggi pomeriggio a Colleferro in provincia di Roma. L'allarme è scattato nel primo pomeriggio quando la figlia è rientrata e ha contattato il 112. Inutili tentativi di salvarla. A poca distanza dal luogo dell'omicidio è stato fermato il compagno della donna, che è stato portato in commissariato. Al vaglio la sua posizione. E non si placa l'indignazione per la vittima nel veneziano, una donna di 39 anni uccisa dall'ex che poi si è impiccato. Alle spalle dell'uomo, già denunciato, un passato di violenze e aggressioni anche su altre compagne. Barbara Salandri.
2: Un quadro di violenze fisiche e psicologiche culminato la sera di Ferragosto con la morte per mano del suo ex. L'ultima vittima di femminicidio è Tania Terrin, 39 anni, ritrovata senza vita l'altro ieri nel suo appartamento di Campo Nogara, nel veneziano. Ad ucciderla l'ex compagno Dino Keber, 43 anni, che l'avrebbe soffocata per poi tornare nella sua casa di Dolo, dove è stato ritrovato impiccato. Già ad aprile l'uomo, da quanto emerso, aveva tentato di strangolarla e la 39enne lo aveva denunciato. A suo carico la procura aveva aperto un procedimento per maltrattamenti e lesioni. E ancora ci sono testimonianze di precedenti compagne di Keber che parlano di reiterati episodi di violenza e aggressioni, alcune segnalate anche alle forze dell'ordine. In pochi giorni 3 le donne uccise in ambito familiare, una scia di violenze che sembra in contrasto con i dati diffusi dal Viminale il giorno di Ferragosto, nei quali è stato registrato nei primi 6 mesi dell'anno un calo del 37% dei femminicidi.
1: Resta alta la tensione tra Stati Uniti e Iran. Trump rivendica la sovranità sullo stretto di Hormuz e afferma che è aperto. Teheran ribadisce che resterà chiuso fino al rispetto degli accordi di giugno. Il servizio di Gerardo De Vivo.
3: Non sono in corso né sono previsti colloqui o conversazioni con la Repubblica Islamica dell'Iran. Il blocco navale rimane pienamente in vigore. Lo stretto di Hormuz è aperto e operativo. Donald Trump, ancora una volta su Truth, prova a ribadire, almeno a parole, il pieno controllo sullo stretto, snodo vitale per gli approvvigionamenti energetici dell'Occidente e non solo. I dati sembrano contraddire le parole del presidente USA. Prima della guerra a Hormuz transitavano oltre 140 navi al giorno. Negli ultimi 3 giorni ne sono state contate 11. Lo stretto resterà chiuso finché gli Stati Uniti non rispetteranno l'accordo di giugno, con la fine del blocco navale e la revoca delle sanzioni, ribadisce Teheran, che definisce illusioni l'ultima provocazione social di Trump, una cartina dello stretto con la dicitura nuovo territorio degli Stati Uniti. Intanto a Dubai sono state udite esplosioni, le difese aeree sono state attivate per una minaccia missilistica. Allarme subito rientrato.
1: Le indagini sul clamoroso furto di Ferragosto in Sicilia. In arrivo un procedimento disciplinare per i 4 custodi presenti al museo regionale durante il colpo che ha preso di mira 6 tavoli di Antonello da Messina del valore di decine di milioni di euro. Intanto trapelano indiscrezioni sulle indagini che hanno nel mirino le falle della sicurezza. Al momento dell'irruzione dei ladri il sistema d'allarme sarebbe scattato subito e i malviventi sarebbero stati anche ripresi dalle telecamere di videosorveglianza, senza però essere fermati. Non si esclude un furto su commissione effettuato da ladri non professionisti. Il cinema italiano ha perso un punto di riferimento, decano dei produttori, capace di spaziare dalla commedia al grande cinema d'autore, scovando e sostenendo i più grandi talenti del nostro schermo. Si è spento a 98 anni il produttore Fulvio Lucisano, ricordiamolo nel servizio di Nicola Compagnone.
4: Come definirebbe la sua idea di cinema popolare? Ho sempre fatto quello, cinema popolare. È solo una delle frasi che hanno contraddistinto la carriera di Fulvio Lucisano, morto a Roma all'età di 98 anni. Il mondo del cinema italiano è oggi orfano di una delle sue colonne portanti. Nato proprio a Roma il 1 agosto 1928, Lucisano aveva iniziato a lavorare nel cinema quando l'Italia del dopoguerra si raccontava nei documentari e nei cinegiornali. Nel 1949 partecipò alla realizzazione di Anno Santo sul Giubileo del 50, avviando poi una collaborazione con l'Istituto Luce. La svolta nel 1958 con la nascita della sua casa di produzione, l'Italian International Film, che nel corso di 7 decenni è stata colonna del cinema italiano e dei suoi nomi di punta secondo un peculiare eclettismo. Lucisano spaziava dal cinema di Mario Bava alle opere di Luigi Comencini e Lina Wertmüller ai titoli di Francesca Archibugi. Tra le operazioni che hanno segnato la sua carriera, Ricomincio da 3, debutto che impose Massimo Troisi nel 1981, ma anche gli ultimi film di Fantozzi, così come Il Tassinaro, diretto e interpretato da Alberto Sordi, con cui aveva un lungo rapporto personale e professionale.
1: In esaurimento la tregua data dall'ondata di maltempo che ha portato temporali, acquazzoni, grandine e fenomeni di forte intensità prima al nord, poi anche al centro e al sud. Oggi l'allerta meteo riguarda territori di 7 regioni e risale la tensione sulle alte temperature. Secondo l'ultimo bollettino diffuso dal Ministero della Salute, a partire da domani bollino arancione per Ancona e Roma. Giovedì i bollini saranno 5. Corri libero per sempre e rimani per sempre il nostro capitano. Con queste parole sui suoi canali social è stata annunciata la morte di Varenne, il migliore trottatore di tutti i tempi. È mancato a 31 anni per un infarto fulminante nell'allevamento di Eboli, dove da tempo trascorreva la pensione. 62 vittorie su 73 corse disputate, fu eletto cavallo dell'anno 3 volte in Italia, 2 in Francia, 1 negli Stati Uniti. Come stallone ha generato più di 2.000 figli. In ordine sparso nei vari aeroporti, vicini e luoghi di residenza, sono rientrati in Italia gli azzurri, protagonisti dei campionati europei che abbiamo dominato in atletica leggera, nuoto e ginnastica artistica. Per tutti emozioni indimenticabili e un pensiero alle prossime Olimpiadi. Nell'ordine Sara Curtis, Larissa Iapichino e Nadia Battocletti.
0: Emozioni grandissime, sono assolutamente soddisfatta e contenta dei risultati e in generale per l'andamento di tutta la settimana. Sono riuscita a portarmi a casa quello che volevo.
5: Il primo oro nella storia del lungo femminile è qualcosa che mancava nel vastissimo palmarès dell'atletica italiana, portando anche in alto nel medagliere una squadra che si è confermata la squadra più forte d'Europa.
6: Per arrivare in cima a volte il fondo bisogna toccarlo, è grazie a quel toccare un po' il fondo che sono rinata più forte di prima. Pensiero a Los Angeles è sempre presente, l'obiettivo finale è quello.
1: Ed è tutto per questa edizione, buona serata.
7: Sono le 9:08.
8: Signor Imbruttito, lei sa come si compra uno scooter a rate?
9: A rate? Ma pagalo cash, Giorgia!
8: È che vorrei gestire la spesa con più tranquillità.
10: Per questo c'è PrestiPay.
9: Chi ha parlato?
8: È la speaker, siamo in uno spot.
10: Con PrestiPay realizzi i tuoi progetti con una rata fissa e sostenibile. Richiedi il tuo prestito su misura presso le banche del gruppo Cassa Centrale su PrestiPay.it.
8: Grazie, signorina speaker. Mi accompagna lei, signor Imbruttito?
9: Chiedilo alla speaker.
8: Mi ha detto che ha mal di testa.
10: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Condizioni sul SECI disponibile in filiale su PrestiPay.it. Salvo approvazione PrestiPay SP.
11: BCC Spello e Velino. Vicinanza, fiducia. 17 filiali in Umbria e in provincia di Rieti. Visita bccspelloevelino.it. Vuoi trasformare la tua casa nel tuo regno senza stress? Con Cedios Fast trovi i materiali perfetti e il supporto dei nostri esperti. Così il tuo talento prende vita e la tua dimora diventa il rifugio che hai sempre sognato. Vieni a trovarci in strada di Maratta Bassa 69, Terni. Cedios Fast. La tua casa, il tuo stile, il tuo tempo.
12: La polisportiva AMC 98, con il patrocinio del Comune di Montecastrilli, organizza dal 14 al 23 agosto la 32esima edizione di Sotto le stelle di Montecastrilli, l'inimitabile sagra dell'anatra, dove potrete gustare le rinomate pappardelle al sugo d'anatra, anatra arrosto e tanti altri piatti tipici locali. Tutte le sere si balla sulla grande pista con musica dal vivo. Sotto le stelle di Montecastrilli, presso gli impianti sportivi dal 14 al 23 agosto. Dal 20 al 30 agosto a Stroncone torna l'Agosto Stronconese. Rievocazioni storiche, spettacoli, arte, cultura e i sapori della tradizione ti aspettano alla Locanda dei Briganti e all'Antico Forno Popolano. Prenota il tuo tavolo e rivivi l'atmosfera dell'epoca napoleonica. Programma e maggiori informazioni su agostostronconese.it e sui canali social. Agosto Stronconese, a Stroncone, dal 20 al 30 agosto.

0: dal 28 agosto al 6 settembre torna a Rieti la Fiera Mondiale Campionaria del Peperoncino. Più di 800 varietà di peperoncino da tutto il mondo. Stand, convegni, show cooking, area food e grandi serate con i DJ set di Radio 105 e Radio Subasio. E gli show gratuiti di Baby K, Eddie Brock, LDA e H7, Benji e Fede, Michele Bravi, Ludwig, Samurai J e Rocco Hunt. Seguici sui nostri social e su fieramondialedelpeperoncino.com. Manifestazione realizzata con il sostegno del Ministero del Turismo. Sentimento che basta da solo a parlare
1: di noi. Radio Galileo, la tua radio.
2: È da un po' di tempo che non ho scampo.
3: Bene, sono le 9:11 minuti a Radio Galileo. Buongiorno, bentrovati all'ascolto del nostro autobus di oggi. Oggi è mercoledì 19 agosto 2026, 231esimo giorno dell'anno, 34esima settimana, mancano 134 giorni alla fine del 2026. Oggi la Chiesa ricorda San Ludovico di Tolosa, vescovo. 80 anni fa la nascita di Bill Clinton, oggi festeggia 73 anni Nanni Moretti e nel 1883 nasceva Coco Chanel. Nel 1954 la morte di Alcide De Gasperi, nel 1936 la morte di García Lorca e nel 2023 ci lasciava Carlo Mazzoni.

Le previsioni del tempo: bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 34 gradi, la minima di 22 gradi. Le locandine dei giornali, ne dicola questa mattina: il Messaggero, un minorenne tra i giocatori, sala scommesse chiusa per 10 giorni. Diocesi, niente vescovo, ipotesi accorpamento con Orvieto, Ternana 200 biglietti per il derby di Coppa. Corriere dell'Umbria, autovelox in Valnerina ha chiesto lo spostamento, pasticcio con la targa, prima l'ok poi rimossa. Nasce gruppo consiliare con Bandecchi per Terni. La Nazione, precipita dal tetto di un'azienda, muore un imprenditore. Nuova Ternana, ecco la rosa. Le notizie locali dal sito di Radio Galileo. Pronto soccorso ospedale di Terni, quasi 800 accessi negli ultimi 6 giorni. Tragedia a Deruta, cade dal tetto di un capannone, muore un imprenditore edile di 60 anni. A Terni una bimba di 4 anni si perde al centro commerciale, ritrovata sana e salva a San Valentino. La cronaca: Terni, minorenne nella sala scommesse, locale chiuso per 10 giorni. Ciclovia Terni Narni, dalla regione 1.100.000 euro per completare l'opera. La cronaca: Foligno, aggredisce la compagna nel sonno, arrestato 45enne per maltrattamenti e lesioni. La politica: Terni, nasce il consiglio, in consiglio comunale il gruppo con Bandecchi per Terni. Nuovo ospedale, dipartimento universitario Oro Blu, Marcelli, CISL, Terni, 3 sfide per rigenerare la comunità. Bene, sono le 9:15 minuti a Radio Galileo, chiudiamo qua la nostra rassegna stampa di oggi.

noi adesso vogliamo ricordare Coco Chanel, nata il 19 agosto 1883 nella Loira francese. È stata una delle più acclamate stiliste del Novecento e una pioniera del concetto di femminilità della moda. Dopo aver vissuto un'infanzia difficile in orfanotrofio, si impose sulla scelta modaiola parigina negli anni 20, rivoluzionando l'abbigliamento femminile, prima pomposo e scomodo, con lei elegante ma adatta a una donna dinamica e lavoratrice. Soprannominata la regina della povertà di lusso, nel 1921 lanciò il suo celebre profumo Chanel numero 5, utilizzato da star del cinema del calibro di Marilyn Monroe. Coco Chanel morì a Parigi nel 1971.

0: convenienza. Ma vai da Conad.
1: Via, via.
0: Da Spazio Conad. Via. Fino al 3 settembre trovi 1 più 1. Due prodotti al prezzo di uno. Scopri di più su conad.it.
1: Cipo.

0: ci piace Achille Lauro, la città degli angeli che abbiamo appena ascoltato nel nostro autobus, l'autobus di Radio Galileo.
1: Master online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere, riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 45 67 8363 per una consulenza gratuita. Master online Unicusano 06 45 67 8363.

proiezioni meteorologiche mostrano una nuova rimonta dell'anticiclone africano tra il 19 e il 21 di agosto, con il centro-nord in prima linea. Le zone più colpite da questo secondo picco saranno la Toscana, l'Umbria e il Lazio e le pianure della Val Padana, con colonnine di mercurio pronte a schizzare nuovamente tra i 33 e i 35 gradi. Poi tra il 22 e il 24 agosto si sposterà verso il mezzogiorno. Fino alla fine del mese le aree destinate a soffrire maggiormente la morsa della canicola saranno la Puglia, il Materano, le zone interne della Sicilia e della Sardegna. Questo è quello che ci dicono i vari aggiornamenti meteo, ma poi in realtà insomma dobbiamo monitorarli quotidianamente, anche se poi, boh, non lo so. Va bene, comunque fa caldo, oggi è il 19 di agosto e noi continuiamo con il nostro autobus. Oggi è mercoledì, quindi alle ore 11 l'appuntamento è con il gruppo Mi Rifiuto.

Maledetto me, era Fulminacci a Radio Galileo, e queste sono le proposte di questo periodo del 2026. Andando a vedere le classifiche, le canzoni più ascoltate, ma anche i dischi più venduti, perché all'epoca si vendevano i dischi 45 giri, 33 giri. Esattamente di che anno? Del 1979. Tra le canzoni più vendute di quell'anno c'era Il carrozzone di Renato Zero.

devo dire che ce n'erano di belle canzoni nel 1979, Una donna per amico di Lucio Battisti, poi c'era aspettate, Il carrozzone di Renato Zero, Tu sei l'unica donna per me di Alan Sorrenti, poi ancora c'era Buona domenica di Antonello Venditti, e tra le canzoni più ascoltate di quell'anno anche questa.

0: Bene, sono le 9:58 minuti a Radio Galileo. Ancora a tutti voi una buona giornata, un buon mercoledì. A questo punto la linea va ai nostri colleghi area di Roma per gli ultimi aggiornamenti.
1: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Risale la tensione nello stretto di Hormuz mentre subisce un ulteriore rallentamento il traffico marittimo. Secondo i dati di Kpler, solo 6 navi mercantili hanno attraversato ieri lo stretto. Trump ne rivendica la sovranità americana. Illusioni, risponde Teheran. Gli Emirati Arabi Uniti intanto annunciano la sospensione di tutti gli scambi commerciali e finanziari con l'Iran dopo i recenti attacchi missilistici contro loro imbarcazioni attribuiti all'Iran. Il portavoce del Ministero degli Affari Esteri di Teheran, Baghei, ha escluso categoricamente la responsabilità. Le forze israeliane hanno effettuato nella notte e all'alba di oggi una serie di bombardamenti in diverse località del sud del Libano, secondo quanto riferito dall'Agenzia Nazionale di Stampa Libanese. All'alba sono state segnalate anche demolizioni. Dossier migranti ancora in primo piano con l'Italia che vede estendersi il fronte dei cosiddetti dublinanti. Nella querelle Roma-Berlino arriva la notizia che Faduma, la 22enne somala, che oggi avrebbe dovuto essere rimandata in Italia secondo gli accordi di Dublino, resta nella Repubblica Federale perché una comunità evangelica ecclesiastica di Norimberga le ha offerto asilo e protezione fino alla scadenza della procedura di espulsione. Intanto la Svizzera fa sapere che dopo 4 anni riprenderà i trasferimenti in Italia dei richiedenti asilo che sono approdati sulle nostre coste. I primi voli sono stati prenotati, ha confermato alla TV svizzera tedesca Magdalena Bacher, portavoce della Segreteria di Stato della Migrazione, spiegando che l'operazione partirà dalla fine di agosto. Il mondo del cinema si ritrova oggi a Roma, dove alle 10:30 nella chiesa di Santa Maria del Popolo, nell'omonima piazza, si svolgono i funerali in forma privata di Fulvio Lucisano, decano dei produttori, che con oltre 600 film finanziati o distribuiti in 70 anni di attività è stato una colonna punto di riferimento per il cinema italiano. Amato da autori, attori e regista, autore del lancio di grandi nomi, si è spento ieri a 98 anni. Tennis, Lorenzo Musetti batte 6-1, 6-3 lo statunitense Zheng e per la prima volta in carriera accede agli ottavi del Masters 1000 di Cincinnati. Stasera affronterà il portoghese Faria, in campo negli ottavi anche Flavio Cobolli, opposto allo spagnolo Hodar. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

E ringraziamo quindi i colleghi della redazione Area di Roma per questo appuntamento con l'informazione. Sono le 10:01 a Radio Galileo.

0: questo è il nuovo successo di Noemi. Sono le 10 e 4 minuti a Radio Galileo.
1: Sono le 10 e 5 minuti.
0: Corretto.
2: Vuoi trasformare la tua casa nel tuo regno senza stress? Con Cedios Fast trovi i materiali perfetti e il supporto dei nostri esperti. Così il tuo talento prende vita e la tua dimora diventa il rifugio che hai sempre sognato. Vieni a trovarci in strada di Maratta Bassa 69, Terni. Cedios Fast, la tua casa, il tuo stile, il tuo tempo.
3: Dal 20 al 30 agosto a Stroncone torna l'Agosto Stronconese. Rievocazioni storiche, spettacoli, arte, cultura e i sapori della tradizione ti aspettano alla Locanda dei Briganti e all'Antico Forno Popolano. Prenota il tuo tavolo e rivivi l'atmosfera dell'epoca napoleonica. Programma e maggiori informazioni su agostostronconese.it e sui canali social. Agosto Stronconese, a Stroncone, dal 20 al 30 agosto.

0: Bene, erano i The Colors a Radio Galileo con Rolling Stones. Questa mattina, qualche minuto fa, davanti a Palazzo Spada è arrivato il sindaco di Terni Stefano Bannecchi e ha detto la sua sulla crisi politica, la situazione delle strade e la Tari, che lo ascoltiamo ai microfoni di Telegalileo. Allora, aspettate un attimo perché in realtà non sentiamo, eh? Quindi vediamo un attimo che succede.
1: Dopo i fatti di ieri, che idea si è fatto?
2: Nessuna idea particolare, vedo che le opposizioni si sono fatte tante idee, io mi sono fatto l'idea giusta. Se delle persone creano un gruppo che si chiama Bannecchi per Terni, non mi sembra di aver letto PD per Terni, Fratelli d'Italia Umbra. Quindi Bannecchi, io se non sbaglio mi chiamo Stefano Bannecchi, quindi chiedetelo ai 18 consiglieri che evidentemente purtroppo, come tutti gli esseri umani, hanno troppi mal di pancia tra loro. Mi sembra che io non c'entro nulla in questa storia.
3: Ma lei lo sapeva oppure è stato un po' un'accessere?
2: No, sapevo già tutto. No. Direi che entra tutto nel, purtroppo, nel genere umano. È una politica che mi fa abbastanza schifo, perché io sono chiarissimo con tutti, anzi con i cittadini. Io sono per una politica che deve mettere a terra i risultati, se no facevo, mi iscrivevo al PD o mi iscrivevo da un'altra parte. Detto questo, mi saluto.
1: Ultime due cose, due temi che interessano i cittadini. Prego. Ovviamente in particolar modo. Piano strade e Tariq. Ci sono novità sulla risoluzione, se ci sono problemi su questo fronte?
2: In che senso sono problemi?
1: Tariq, insomma, sappiamo che non c'è stata la presa d'atto e quindi...
2: No, non c'è stata la presa d'atto, quindi per quanto ci riguarda la Tariq è sbagliata proprio per come è calcolata. Per quanto ci riguarda il servizio a Terni, è un brutto servizio. L'ASM per me non lo svolge nemmeno nella maniera giusta. I dirigenti dell'ASM hanno voluto fare quest'uscita. Noi siamo soci della CEA, adesso ci incontreremo e vedremo. Per me questa è una discussione completamente aperta. Per me l'aumento stabilito tutti gli anni in questa nazione per raccogliere la nettezza urbana mi sembra una follia. Siamo una nazione dove si spendono, ad oggi a Terni si spendono 30 milioni per raccogliere la nettezza urbana, se ne ricava dalla nettezza urbana 1,5 milioni. Se questa è la cosa che vogliono i ternani, beh, di loro. Sicuramente la vuole il PD, per esempio, che ha permesso a Perugia di bruciare alcune di queste cose, incenerirle, ditelo come volete. A Terni no, questa cosa balla 3 milioni di euro, quindi i ternani si trovano a pagare un aumento perché qui ci abbiamo proprio gente venduta.
1: Piano strade ci sarebbero. Strade
2: stiamo andando avanti, facciamo quello che dobbiamo fare.
1: Come cifra confermata fatto. Quindi?
2: In che senso?
1: 30 milioni, confermata questa cifra per il piano strade?
2: Ma guardi, sì, io le confermo 30 milioni, perché lei mi fa questa domanda? Ha informazioni diverse?
1: No, appunto, chiedo a lei.
2: La domanda chiedo io a lei, ha informazioni diverse, è come se io le domandassi come si chiama lei, lei mi dicesse.
0: Va bene, quindi questo è il video con le dichiarazioni del sindaco di Terni Stefano Bannecchi, video che potete trovare sui nostri canali social. 10:24, Biagio Antonato.

0: signor imbruttito, lei sa come si compra uno scooter a rate?
1: A rate? Ma pagalo cash, Giorgia.
0: È che vorrei gestire la spesa con più tranquillità.
2: Per questo c'è PrestiPay.
1: Chi ha parlato?
0: È la speaker, siamo in uno spot.
2: Con PrestiPay realizzi i tuoi progetti con una rata fissa e sostenibile. Richiedi il tuo prestito su misura presso le banche del gruppo Cassa Centrale su PrestiPay.it.
0: Grazie, signorina speaker. Mi accompagna lei, signor imbruttito?
1: Chiedilo alla speaker.
0: Mi ha detto che ha mal di testa.
2: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Condizioni sul SECI disponibile in filiale su PrestiPay.it. Salvo approvazione PrestiPay S.P.A.
3: BCC Spello e Velino. Vicinanza, fiducia. 17 filiali in Umbria e in provincia di Rieti. Visita bccspelloevelino.it. Alis, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alis, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106.
4: Dentista amico. Dal 1986 la dottoressa Isabella Lamperini è un punto di riferimento per la salute e l'igiene orale. Perfezionata in gnatologia e malocclusione dentaria. Prestazioni low cost, high quality. Questi alcuni esempi. Igiene orale 20 euro. Sbiancamento denti con lampada LED 40 euro. Mascherine trasparenti 100 euro l'una. RX panoramica 20 euro. Corona in ceramica con capsula provvisoria 300 euro. Corona in zirconio 350 euro. Impianto endoosseo completo di capsula in titanio avvitata 1000 euro. Pagamenti dilazionati e personalizzati, con possibilità di finanziamenti. Dentista amico, a Terni, via del Rivo 101, Palazzina Celeste, e a Giano dell'Umbria. Telefono 0744 300 533 e 333 71 69 085. Anche su Facebook e Instagram.
5: La polisportiva AMC 98, con il patrocinio del Comune di Montecastrilli, organizza dal 14 al 23 agosto la 32esima edizione di Sotto le stelle di Montecastrilli, l'inimitabile sagra dell'anatra, dove potrete gustare le rinomate pappardelle al sugo d'anatra, anatra arrosto e tanti altri piatti tipici locali. Tutte le sere si balla sulla grande pista con musica dal vivo. Sotto le stelle di Montecastrilli, presso gli impianti sportivi dal 14 al 23 agosto.

Madonna, Radio Galileo alle 10:44 minuti, il nostro autobus tra un quarto d'ora circa, l'appuntamento è con Mi Rifiuto.

Master online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 45 67 83 63 per una consulenza gratuita.

Flamenco, Paranoia, Samurai J e Vito Salamanca, Radio Galileo. Bene, sono le 11 in punto, non sono ancora arrivati gli amici di Mi Rifiuto, adesso mi informo, provo a sentirli. Ma intanto a Radio Galileo c'è Mahmood con Tutta Gold.

0: chiamerò.
1: Galileo Notizie.
2: Buonasera da Daniela Ubaldi. Senza fine la piaga dei femminicidi. Una donna è stata uccisa oggi pomeriggio a Colleferro in provincia di Roma. L'allarme è scattato nel primo pomeriggio quando la figlia è rientrata e ha contattato il 112. Inutili tentativi di salvarla. A poca distanza dal luogo dell'omicidio è stato fermato il compagno della donna, che è stato portato in commissariato. Al vaglio la sua posizione. E non si placa l'indignazione per la vittima nel veneziano, una donna di 39 anni uccisa dall'ex che poi si è impiccato alle spalle dell'uomo, già denunciato un passato di violenze e aggressioni anche su altre compagne. Barbara Salandri.
3: Un quadro di violenze fisiche e psicologiche culminato la sera di Ferragosto con la morte per mano del suo ex. L'ultima vittima di femminicidio è Tania Terrin, 39 anni, ritrovata senza vita l'altro ieri nel suo appartamento di Campo Nogara, nel veneziano. Ad ucciderla l'ex compagno Dino Keber, 43 anni, che l'avrebbe soffocata per poi tornare nella sua casa di Dolo, dove è stato ritrovato impiccato. Già ad aprile l'uomo, da quanto emerso, aveva tentato di strangolarla e la 39enne lo aveva denunciato. A suo carico la procura aveva aperto un procedimento per maltrattamenti e lesioni. E ancora, ci sono testimonianze di precedenti compagne di Keber che parlano di reiterati episodi di violenza e aggressioni, alcune segnalate anche alle forze dell'ordine. In pochi giorni 3 le donne uccise in ambito familiare, una scia di violenze che sembra in contrasto con i dati diffusi dal Viminale il giorno di Ferragosto, nei quali è stato registrato nei primi 6 mesi dell'anno un calo del 37% dei femminicidi.
2: Resta alta la tensione tra Stati Uniti e Iran. Trump rivendica la sovranità sullo stretto di Hormuz e afferma che è aperto. Teheran ribadisce che resterà chiuso fino al rispetto degli accordi di giugno. Il servizio di Gerardo De Vivo.
4: Non sono in corso né sono previsti colloqui o conversazioni con la Repubblica Islamica dell'Iran. Il blocco navale rimane pienamente in vigore. Lo stretto di Hormuz è aperto e operativo. Donald Trump, ancora una volta su Truth, prova a ribadire, almeno a parole, il pieno controllo sullo stretto, snodo vitale per gli approvvigionamenti energetici dell'Occidente e non solo. I dati sembrano contraddire le parole del presidente USA. Prima della guerra a Hormuz transitavano oltre 140 navi al giorno. Negli ultimi 3 giorni ne sono state contate 11. Lo stretto resterà chiuso finché gli Stati Uniti non rispetteranno l'accordo di giugno, con la fine del blocco navale e la revoca delle sanzioni, ribadisce Teheran, che definisce illusioni l'ultima provocazione social di Trump, una cartina dello stretto con la dicitura nuovo territorio degli Stati Uniti. Intanto a Dubai sono state udite esplosioni, le difese aeree sono state attivate per una minaccia missilistica. Allarme subito rientrato.
2: Le indagini sul clamoroso furto di Ferragosto in Sicilia. In arrivo un procedimento disciplinare per i 4 custodi presenti al museo regionale durante il colpo che ha preso di mira 6 tavoli di Antonello da Messina del valore di decine di milioni di euro. Intanto trapelano indiscrezioni sulle indagini che hanno nel mirino le falle della sicurezza. Al momento dell'irruzione dei ladri il sistema d'allarme sarebbe scattato subito e i malviventi sarebbero stati anche ripresi dalle telecamere di videosorveglianza, senza però essere fermati. Non si esclude un furto su commissione effettuato da ladri non professionisti. Il cinema italiano ha perso un punto di riferimento. Decano dei produttori, capace di spaziare dalla commedia al grande cinema d'autore, scovando e sostenendo i più grandi talenti del nostro schermo. Si è spento a 98 anni il produttore Fulvio Lucisano. Ricordiamolo nel servizio di Nicola Compagnone.
5: Come definirebbe la sua idea di cinema popolare? Ho sempre fatto quello, cinema popolare. È solo una delle frasi che hanno contraddistinto la carriera di Fulvio Lucisano, morto a Roma all'età di 98 anni. Il mondo del cinema italiano è oggi orfano di una delle sue colonne portanti. Nato proprio a Roma il 1 agosto 1928, Lucisano aveva iniziato a lavorare nel cinema quando l'Italia del dopoguerra si raccontava nei documentari e nei cinegiornali. Nel 1949 partecipò alla realizzazione di Anno Santo sul Giubileo del 50, avviando poi una collaborazione con l'Istituto Luce. La svolta nel 1958 con la nascita della sua casa di produzione, la Italian International Film, che nel corso di 7 decenni è stata colonna del cinema italiano e dei suoi nomi di punta secondo un peculiare eclettismo. Lucisano spaziava dal cinema di Mario Bava alle opere di Luigi Comencini e Lina Wertmüller ai titoli di Francesca Archibugi. Tra le operazioni che hanno segnato la sua carriera, Ricomincio da 3, debutto che impose Massimo Troisi nel 1981, ma anche gli ultimi film di Fantozzi, così come Il Tassinaro, diretto e interpretato da Alberto Sordi, con cui aveva un lungo rapporto personale e professionale.
2: In esaurimento la tregua data dall'ondata di maltempo che ha portato temporali, acquazzoni, grandine e fenomeni di forte intensità prima al nord, poi anche al centro e al sud. Oggi l'allerta meteo riguarda territori di 7 regioni e risale la tensione sulle alte temperature. Secondo l'ultimo bollettino diffuso dal Ministero della Salute, a partire da domani bollino arancione per Ancona e Roma. Giovedì i bollini saranno 5. Corri libero per sempre e rimani per sempre il nostro capitano. Con queste parole sui suoi canali social è stata annunciata la morte di Varenne, il migliore trottatore di tutti i tempi. È mancato a 31 anni per un infarto fulminante nell'allevamento di Eboli, dove da tempo trascorreva la pensione. 62 vittorie su 73 corse disputate, fu eletto cavallo dell'anno 3 volte in Italia, 2 in Francia, 1 negli Stati Uniti. Come stallone ha generato più di 2.000 figli. In ordine sparso nei vari aeroporti, vicini ai luoghi di residenza, sono rientrati in Italia gli azzurri, protagonisti dei campionati europei che abbiamo dominato in atletica leggera, nuoto e ginnastica artistica. Per tutti emozioni indimenticabili e un pensiero alle prossime Olimpiadi. Nell'ordine Sara Curtis, Larissa Iapichino e Nadia Battocletti.
0: Emozioni grandissime, sono assolutamente soddisfatta e contenta dei risultati e in generale per l'andamento di tutta la settimana. Sono riuscita a portarmi a casa quello che volevo.
6: Il primo oro nella storia del lungo femminile è qualcosa che mancava nel vastissimo palmarès dell'atletica italiana, portando anche in alto nel medagliere una squadra che si è confermata la squadra più forte d'Europa.
7: Per arrivare in cima a volte il fondo bisogna toccarlo, è grazie a quel toccare un po' il fondo che sono rinata più forte di prima. Pensiero a Los Angeles è sempre presente, l'obiettivo finale è quello.
2: Ed è tutto per questa edizione, buona serata.
8: Sono le 11:10.
9: Signor Imbruttito, lei sa come si compra uno scooter a rate?
10: A rate? Ma pagalo cash, Giorgia!
9: È che vorrei gestire la spesa con più tranquillità.
11: Per questo c'è PrestiPay.
10: Chi ha parlato?
9: È la speaker, siamo in uno spot.
11: Con PrestiPay realizzi i tuoi progetti con una rata fissa e sostenibile. Richiedi il tuo prestito su misura presso le banche del gruppo Cassa Centrale su PrestiPay.it.
9: Grazie, signorina speaker. Mi accompagna lei, signor Imbruttito?
10: Chiedilo alla speaker.
9: Mi ha detto che ha mal di testa.
11: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Condizioni sul SECI disponibile in filiale su PrestiPay.it. Salvo approvazione PrestiPay SP.
12: BCC Spello e Velino. Vicinanza, fiducia. 17 filiali in Umbria e in provincia di Rieti. Visita bccspelloevelino.it.
13: La polisportiva AMC 98, con il patrocinio del comune di Montecastrilli, organizza dal 14 al 23 agosto la 32esima edizione di Sotto le stelle di Montecastrilli, l'inimitabile sagra dell'anatra, dove potrete gustare le rinomate pappardelle al sugo d'anatra, anatra arrosto e tanti altri piatti tipici locali. Tutte le sere si balla sulla grande pista con musica dal vivo. Sotto le stelle di Montecastrilli, presso gli impianti sportivi dal 14 al 23 agosto.

0: sono arrivati i ragazzi, del gruppo civico Mi Rifiuto. Buongiorno ragazzi.
1: Buongiorno, grazie. Buongiorno. Dei ragazzi. Buongiorno.
0: C'è anche una bella ragazza,
1: sì,
0: stamattina.
1: Siamo tutti sul terzo sviluppo.
2: Diciamo ragazzi un po' attempati.
0: Vabbè,
2: però sempre
0: perché?
2: Ragazzi.
0: Sempre ragazzi.
3: Ma parla per te.
0: Appunto, abbiamo cominciato così. Allora, presento io Sauro Lepri, Domenico Ceccobelli e questa mattina anche la signora Bianca Maria Diamanti. Buongiorno e benvenuta.
2: Buongiorno a tutti.
4: Grazie, grazie a te, grazie dell'ospitalità.
0: Grazie a voi. Dovremmo avvicinarci al microfono, esattamente come tutte le settimane. Ci siamo. Ok. Temperatura giusta?
4: Sì, adesso. Se lui si lamenta, perché in genere si lamenta sempre,
0: Non è vero.
4: Sì.
0: Allora, di cosa si parla stamattina?
4: Adesso lui
0: è Sauro.
4: Il responsabile stamattina.
0: Sì,
4: allora,
0: okay.
4: Io posso fare un'integrazione.
0: Ok, va bene.
2: Partiamo.
0: Vai.
2: Allora, questa mattina parliamo dell'intervento di domani mattina a Strada del Lagarello alle 9. Chi volesse partecipare è ben accetto e benvenuto, assolutamente. Riprendiamo dopo un po' di tempo che, col fatto del caldo, lo sapete tutti, è difficile muoversi, quindi riproviamo a fare un rientro, come si dice.
4: Riprendiamo
2: un po' l'attività, ecco, questa è la cosa.
0: Diciamo innanzitutto dove si trova Strada di Lagarello, perché certo, non è detto che tutti sappiano. Perché ti viene da ridere? Cioè, almeno la zona, Terni Nord, Terni Est.
2: Allora, Terni, diciamo, Ovest.
0: Sì.
2: Nord-Ovest. Vabbè, se uno conosce la variante di Borgo Rivo,
0: sì,
2: arriva in fondo all'ultima rotonda, che invece di andare verso la Gabelletta, gira giù a sinistra per andare verso l'Aio Superficie.
4: Via del Centenario, per la precisione, prima dei Latoniche, gira a sinistra. E lì c'è una bella insegna stradale, scritto via Strada di Lagarello.
0: Grazie per la spiegazione. Bene.
4: Chiara? Sì.
0: Poi insomma sul navigatore uno può impostare Strada di Lagarello.
4: Esattamente.
0: Sì.
2: È impreciso, comunque va bene lo stesso.
0: Vabbè, adesso intanto non era preciso, non andava bene?
2: Beh, direi che alla rotonda si gira a sinistra, si scende verso la più superficie e alla prima rotonda si gira a destra su Strada del Lagarello.
4: Ah, ma tu perché la vedi dall'altra parte? Io facevo via del Centenario. Via del Centenario.
2: No, via del Centenario, vai
4: e poi via a sinistra. Che ho detto io?
2: Va bene, dai.
4: Ho detto. Vedi com'è?
0: È un ragazzo troppo preciso.
2: Vanno puntualizzate le cose.
0: Ok, va bene. Io intanto l'ho cercata sul navigatore.
4: L'hai trovata?
0: Sì, sì, sì.
4: Non è nascosta, no?
0: No, si vede bene.
4: È visibile?
0: Visibile, assolutamente. Quindi basta impostare Strada di Lagarello. A che ora?
2: Alle 9.
0: Ok.
2: Partecipate numerosi, che è una cosa molto divertente e molto appassionante. Raccogliere l'immondizia che la gente
5: gruppa. Lo assicuro, con questi ragazzi è divertente.
0: Su questo io non ho dubbi. Ma che tipo di rifiuti ci sono da raccogliere in Strada di Lagarello?
4: Quanto tempo abbiamo?
0: Un'oretta ce l'abbiamo, dai, forse un po' meno. Dai,
4: allora,
0: cominciamo.
4: Intanto c'è un rifiuto eccezionale, c'è un televisore.
0: Fantastico.
4: No? Proprio col cavo, perché probabilmente chi l'ha abbandonato lì pensava di fermarsi sotto l'ombra a vederlo.
0: Certo.
4: Perché chiaramente questi fenomeni hanno questa modalità di relazionarsi con la natura, che i televisori li mettono sotto le piante perché stanno all'ombra, poi per esempio trovano una presa e si collegano non si sa con chi.
2: Vabbè, ma uno organizzato, perché stacchi la presa dal muro
4: la
2: e te la porti dietro.
0: Televisione all'aperto. Bella questa cosa.
4: Sono invitati tutti quelli che passano lì, capito? Però chi passa vede, non vede, guarda, non guarda.
0: Ok,
4: non si sa,
0: quindi un televisore c'è da portare
4: poi ci sanno.
2: Allora, l'argomento è un po' le statistiche sulla raccolta differenziata da noi in Umbria. Allora, non si può approfondire fino all'infinito, perché sennò non ci bastano 10 ore. In Italia e un po' in Europa, e qualche esempio da seguire. E scartabellando e cercando abbiamo trovato anche delle situazioni interessanti della serie: l'Italia ricicla molto più della media europea.
0: Vedi,
4: questo è vero.
2: Questo è vero.
4: L'ho trovato anche.
2: Allora, l'Italia è più sporca, Ma è più sporca per un semplice motivo, che dalle altre parti c'hanno i centri di raccolta come stavano da noi i bidoni, per cui non c'era bisogno. Terni è stata sempre un po' zozzetta, tipo
0: sì.
2: Se uno andava a Cervara per andare su verso il cimitero di Papigno, quello sì. 50 anni fa era sporco e è rimasto sporco, nel senso che passa l'ASM che raccoglie ma da una settimana materassi, bombo del gas, qualsiasi sì, cosa sì,
4: certo. Sono i fenomeni, sono
0: sì. Vabbè, questo beh, sì. Tanto l'ASM poi ripassa e quindi raccoglie di nuovo, sì. No, funziona
4: beh,
0: così
4: dipende
0: no?
4: Però
0: sì,
4: se
0: no,
4: uno...
0: certo, è chiaro. Okay.
2: Però da quando hanno messo la limitazione al, alla, come si dice, non ci sono più possibilità di portare al, nei dei punti di raccolta eccetera se non quelli autorizzati eccetera eccetera eccetera, la gente fa questo bel mestierino da, è che dal 2016 che ci abbiamo la porta a porta, mi sembra noi
4: sì ce l'abbiamo
2: e sta funzionando anche bene. Devo dire che ho trovato che l'ambito ternano supera quello di Perugia
5: sì.
2: E nel senso che da noi mediamente con provincia di Terni abbiamo una raccolta media del 75% dei rifiuti
4: sì.
2: E nel Perugino arrivano diciamo al 70 e manco dappertutto, anche di meno. I comuni di Cicloni sono 18, di cui 17 in provincia di Terni e uno che va a Fabbrica che sta in provincia di Perugia. Poi non è oro colato, però insomma per dire che noi ci abbiamo Calvi, ci abbiamo Arrone, Ferentillo piuttosto che altri paesi, possiamo anche guardarli ma tanto poi li leggiamo eventualmente, e che raccolgo anche oltre l'85-86% di rifiuti. Il confronto con gli altri paesi europei è che nella totalità dei rifiuti, quindi la raccolta differenziata dell'urbano classico più quello che può essere gli scarti da costruzioni eccetera eccetera, noi abbiamo una raccolta, recupero del vetro, recupero dell'alluminio, dell'acciaio, roba del genere, noi siamo molto molto avanti, ma questo è un po' da sempre, noi ci abbiamo queste cose da decenni. Chi ci sta davanti sul solito urbano è la Germania, ma loro sono bravi in quello e va bene, però per il resto riciclano di meno. La media europea è intorno al, mi sembra, sotto al 50%, con dei picchi in basso, e l'Italia sta intorno a, mi sembra, 70% di media. Ovviamente c'è la regione più brava, quella di meno. È interessante, noi ci piangiamo sempre addosso, diciamo sempre che siamo degli infamoni, dei zozzoni, sporcaccioni, e in realtà lo siamo anche
4: più o meno,
2: però
4: pensiamo
2: però,
4: positivo dai.
2: Però
4: andiamo avanti,
2: sporchiamo degli altri. Evidentemente negli altri paesi sono più bravi a mettere la polvere sotto il tappeto, che significa portare in discarica o bruciarla, non è che
4: più o meno sì.
2: Perché bruciare non significa riciclare, non è economia, no. Economia circolare, no, ma è semplicemente mettere la polvere sotto il tappeto. Una cosa, noi abbiamo un sistema nel Veneto che si chiama Contarina, precisamente in provincia di Treviso, dove lì c'è il meglio del meglio. Loro sono arrivati all'89 e spicci, quasi il 90% di riciclaggio, e hanno un 5% di secco che va in discarica, che è praticamente il nulla, rispetto a medie molto più alte di immondizia che va in giro, che viene anche esportata da quello che si è capito, insomma non è... E è un esempio un po' per tutta l'Europa, perché loro sono bravi e pare che abbiano anche praticamente azzerato le bollette, perché il sistema Contarina si chiama Contarina SPA, sono mi sembra 38 comuni della provincia di Treviso che si sono consorziati e hanno fatto un lavoro incredibile.
4: Quindi si può fare,
2: si può fare,
4: sì, si può fare.
2: Vale sempre il discorso che per avere meno rifiuti in assoluto bisognerebbe consumare un po' di meno, fare più attenzione a quello certo. Che si compra, è vero che ormai ci abbiamo tutto dentro alle cose, vaschette di plastica eccetera. Vi faccio un esempio, io ho la salvia, il rosmarino, questo e quell'altro, che mi arrivano a metri cubi praticamente. Allora sono andato da un fruttivendolo, gli ho detto guarda io ce n'ho tanta, se vuoi te ne porto una cassetta, due, quello che è, non voglio niente perché non devo guadagnarci, semplicemente non va sprecato, non c'è chimica, non c'è niente. Mi ha detto non te la posso prendere perché al di là delle normative eccetera eccetera, non esiste più che la gente va e piglia una foglietta di sedano piuttosto che di salvia o di rosmarino, è tutto dentro la plastica, 50
0: grammi. E ovviamente la, per lo più si spreca, perché insomma se mi servono due foglie di salvia ne compro una vaschetta e il resto va buttato, perché poi si rovina, sì, insomma, no? Quindi c'è anche uno spreco, non
5: quella
0: solo
5: confezionata dura di meno,
0: ecco, innanzitutto dura meno,
5: al mazzetto.
2: Io sono stato costretto a tagliarla perché non posso averci delle piante gigantesche. E che ci ho fatto? C'ho il forno esterno, ci ho fatto il pollo arrosto che si è aromatizzato, roba del genere, le patate, roba del genere. Ma ho bruciato proprio la salvia, nel senso che.
0: Sì, ho capito.
4: Lui è un ragazzo meraviglioso, eh? Sì. Lui sa utilizzare quello che è in più e lo utilizza per.
2: Non deve adularmi.
4: Bisogna prenderlo per sé. Ma no, io sto dire.
0: È vero.
4: Così bisognerebbe fare.
5: Le azioni virtuose, le azioni sempre.
4: Cioè di conservazione di quello che ci abbiamo in più, non dobbiamo buttarlo via, ma dobbiamo cercare di capire come poterlo riutilizzare. Certo. Questo vale per tutti, non solamente quello che fa lui, perché per ovvi motivi, no? Lui potrebbe dire no, ma lo lascio oppure lo butto via. Cioè, tipo ci stanno quelli che pigliano i sacchi, mettono dentro lo sfalcio, poi lo buttano sulle scarpate. Cioè,
0: certo,
4: siamo sempre dei grandi fenomeni.
2: Sacco compreso,
4: sacco compreso.
0: Sì, perché se lo aprissero non sarebbe niente. Anzi, no?
4: Invece io anche
0: fa concime, no? Lo metti sulla scarpata.
4: Dentro ci stanno le foglie secche, arbusti, sì. Purtroppo ci mettono anche altre cose. Perché
0: certo,
4: quando li vado ad aprire. Vado oltre perché non lo dico, però questi fenomeni riescono a fare questo ed altro, perché io ultimamente sono andato a prendere l'acqua sempre a San Gemini, ritornando ho trovato dei sacchi neri, indovinate che c'era dentro? Il cibo integro non consumato.
0: Ecco, e questo.
4: Ma sacchi di sta portata, eh? Quindi significa che purtroppo esiste questa incapacità di capire che magari forse c'erano in scadenza, non lo so, però tu mi prendi sto sacco e me lo butti in un'area di sosta lungo la statale 3 bis che noi ultimamente abbiamo ripulito veramente facendo dei lavori incredibili, anzi ringraziamo ulteriormente la Tecno Service che ci ha portato via tutto, però io ogni tanto vedo che ci sta sempre questo fenomeni non so quanti sono che fanno questo, quindi non ho capito perché non riescono a trovare il sistema per cercare di metterlo nell'umido, cioè nel senso, no? Invece di abbandonare.
0: Ma non si potrebbero installare in questi luoghi telecamere?
4: Allora
0: è un costo,
4: sì,
0: e lo so,
4: sì, però i carabinieri, abbiamo interpellato una delle ultime volte che siamo stati lì, ce l'avevano messe, poi l'hanno tolte e quindi avevano, però loro dice che le spostano da una parte all'altra, quindi non stanno sempre nelle stesse posizioni. Quindi purtroppo, no, questa cosa è ripetitiva. Devo dire, da quando l'abbiamo fatto l'intervento è più pulita l'area, però ogni tanto, ecco, si trovano questi fenomeni, sempre scienziati patentati, che riescono a trovare queste modalità di esprimere la loro intelligenza in questo modo. Vi permetto di fare questo paradosso.
0: Prego. Bianca Maria vuole aggiungere qualcosa?
5: Dovrei aggiungere su alcune delle cose che hanno detto Sauro e Domenico. Ecco, partendo per esempio dal discorso del cibo sprecato, oggi è proprio praticamente impossibile non sapere che ci sono tante modalità per il recupero del cibo, perché comunque anche nei supermercati io vedo che ci sono gli buoni e scontati, per cui magari se tu vai anche risparmi e puoi utilizzare del cibo che le stesse catene di supermercati magari mettono a disposizione, e così come cercare il cibo che magari non è consumato subito, puoi farci altre cose, puoi anche come dire, avere un po' di fantasia in cucina e trovare il modo di non sprecare il cibo, che è la cosa più immorale di questo mondo nella società in cui viviamo. Riguardo al discorso che faceva Sauro, sicuramente noi abbiamo dei risultati buoni, quasi potremmo dire molto, molto buoni, però l'impegno deve essere ancora tanto, perché verifichiamo appunto con il nostro gruppo, ma sicuramente lo potrebbe anche dire qualsiasi cittadino che vada un po'

0: hanno la tessera per poter, e quindi buttano in giro dappertutto materassi, frigoriferi, tutte queste cose. Allora forse ci si potrebbe ingegnare come aspetto superiore alla nostra azione di fare in modo di far emergere chi non ha la possibilità di andare nei centri di raccolta e poter anche individuare il perché e per come questo avviene e dove avviene, e quindi anche un'azione un po' capillare per ovviare al discorso che comunque in natura, al di là di quello che possiamo avere come risultati statistici, qualsiasi cosa dispersa nella natura è un danno per tutti.
1: Certo, perché comunque per andare al centro raccolta c'è bisogno della tessera sanitaria e del codice fiscale, giusto?
2: Che dovrebbero avere tutti.
1: Però questo, non è proprio così scontato. Non è proprio così.
3: Io volevo una cosa. Prego. A meno che tu non sia un clandestino, un immigrato clandestino che non può avere un codice fiscale.
2: Oppure
3: ce l'hanno tutti quanti, anche quelli che stanno qua, che hanno richiesto il permesso di soggiorno, roba del genere.
1: Sì, quello
3: io,
1: sì.
3: E io non me la prenderei con loro, perché conosco la situazione da prima che ci fosse questa gente in giro. Non è una questione di colore di pelle o di cosa. Diciamo che i ternani potrebbero fare meglio, nel senso che invece di buttare i calcinacci da una parte, io ho capito che tu ristrutturi il bagno con 5.000 euro anziché con 7-8.000, 10.000, quello che adesso
1: certo.
3: Non ha senso.
1: Sì.
3: E però il lavoro fatto in economia, magari con qualche puntarella di lavoro nero dentro,
1: sì,
3: è chiaro che poi dopo chi ti fa il lavoro, quando smaltisce,
1: certo, non risulta che il lavoro è stato fatto e quindi non può smaltire, questo, giusto?
2: Questo è
1: il concetto.
0: E quindi bisognerebbe ingegnarsi
2: per poter fare in modo,
0: magari che... andando ad aiutare sia chi non vuole spendere troppo, chi fa, però cercando in qualche modo in maniera tale di avvicinare l'esigenza dell'uno e dell'altro,
1: certo,
0: di chi non vuole spendere troppo e chi magari ha l'azienda che non c'ha tutto in regola, però questo è importante nella coscienza proprio sia individuale che collettiva, no?
1: Sì.
0: Per arrivare a una cittadinanza consapevole, insomma, ecco.
3: No, è giusto, io sono anche d'accordo, però credo che questo sia un retaggio di tanti comportamenti, della piccole furbizie, delle cose che purtroppo noi italiani in genere ci abbiamo. Adesso ultimamente stanno venendo fuori anche con le normative le demolizioni delle case abusive, specialmente, voi sapete che specialmente al sud negli anni hanno permesso, nessuno ha guardato niente perché e poi la gente dice: ma come butti giù la casa, ho 40 anni che sta lì, ma tu lo sai che è abusiva, però che magari non c'ha le fondamenta, non è antisismica, hai costruito una cosa senza un progetto. Certo. Per carità, io li capisco pure questi signori che dopo
2: non li capisco invece.
3: È una situazione socio-economica un po' particolare che purtroppo si è sviluppata in quel modo, specialmente nel dopoguerra, perché prima la gente queste cose le faceva poco e niente. E c'è questo pezzo comunque di mettere una stanza in più, costruire una casa, mettergli in piano sopra. Io mi ricordo che andai in Calabria a fare il militare e c'erano tutte queste case, all'epoca avevo 20 anni, 19 anni, quindi pischello, e c'erano tutte queste case con le strutture sopra costruite e bobbe.
0: Che lasciano addirittura parte dei pilastri,
3: ferri e cose.
0: I ferri.
2: Oppure che non le finiscono.
3: Che man mano che vanno avanti, per carità, non ce l'ho con nessuno in assoluto. Però questa cosa è stata concessa perché in cambio di voti, in cambio di questo, di quell'altro, il favore ti faccio questo. Perché funziona così, purtroppo. Io abito in una zona tanto carina, tanto bella. E io fortunatamente c'ho tutto in regola, perché volevo fare il 110%, poi me l'hanno lasciato a piedi e è meglio così, no? Così non mi sono manco arrabbiato.
0: Sì.
3: E per fare questa richiesta ci voleva una perizia asseverata. La casa nella sua interezza sta a posto, l'unica cosa che ho scoperto è che c'erano una porta e una finestra che non ci devono stare, ma non nel senso che non ci devono stare. Non so se sapete come funziona l'edilizia. Allora tu presenti un progetto e lo porti avanti, poi ci sono le varianti in corso d'opera, e è venuto fuori che

0: al catasto risultava il progetto definitivo, il municipio no, non si parlano perché non sia mai.
1: Sì, no, infatti, va bene, lasciavo stare.
0: E io ho pagato questa scia, sta cosa qui, per sistemare questa faccenda, perché era un sanare qualcosa che... E ho scoperto che molta gente che io conosco, che mi sta intorno, da chi c'ha la tettoia, che ha fatto un bagno, che ha buttato giù una parete, chi ci ha messo una stanza in più, chi ha chiuso una loggia, ci sono situazioni di questo genere, non dico tutto il circondario, non posso dire niente, però ci sono situazioni di questo genere, capito? Solo che da noi l'abuso può essere una tettoia.
2: Sì. Da altre parti addirittura le case costruite dove non lo devi costruire.
1: Esattamente.
2: Tipo, se vediamo quello che sta succedendo lì dove sono il bradisismo, hanno costruito dove sapevano che non si doveva costruire.
1: Certo,
2: e lì ci sono responsabilità che partono da, ma non solo lì. In altri posti hanno costruito addirittura dei paesi abusivi sul mare. Allora di che parliamo? Poi, se ci viene la mareggiata, se ci viene il terremoto, se ci viene il bradisismo, la natura è cattiva.
3: Niscemi
2: è un'altra cosa. Cioè, voglio dire, allora, ecco perché io non capisco, perché c'è la coscienza, non c'è coscienza, ma c'è solo l'idea di ok, tu ti faccio costruire, poi dopo faccio la sanatoria, poi quando succede qualcosa, con chi me la prendo?
1: Certo, la natura si riprende quello che è suo, questo è chiaro.
0: Questo è un fatto, ma ci sono cose che non sono state manco sanate, nel senso che stanno lì, sono abusive, per quello che le buttano.
3: Sì, però dobbiamo anche smettere di auto commiserarci o autogiustificarci, perché come è successo a te, è successo anche a casa di mio padre, una volta che purtroppo è deceduto, e mettendolo in vendita. Esattamente, no, come è successo nel tuo caso, cioè era una cosa al catasto, una finestra, ma una stupidaggine.
0: Sì, sì.
3: Però voglio dire, sanare queste situazioni non si svena nessuno. Quindi, dal piccolo al grande, se accettiamo e lasciamo andare anche ogni piccola illegalità, no? Noi non costruiamo una società dove la legalità è quello che vogliamo insegnare ai giovani,
4: certo,
3: sia dal campo del rifiuto, sia che
2: qualsiasi altro campo,
3: per esempio, cioè, con l'attività, perché noi andiamo anche forse andiamo fuori argomento, però con le scuole,
4: certo,
3: perché crediamo che si comincia da lì, e tutto questo è tutto legato, cioè se tu getti il pacchetto di sigarette vuoto mentre stai in macchina sulla strada, è l'inizio di poter, non dico la stessa persona, senza colpevolizzare, perché è appunto una questione di cultura, di crescita per tutta la società. Quindi è importante togliersi un po' tante giustificazioni nel nostro comportamento, senza colpevolizzare, senza criminalizzare, andando verso quelle persone che magari non lo sanno, o comunque sono in uno stato anche che può essere particolare, quindi trovare il modo. Se ti butto giù una casa, devo trovare anche il modo, no? Di non ti porto come succede,
0: sì,
3: tutti.
0: No, questo ci sta, ma perché, infatti, certo, non è un criminalizzare
3: uno
0: questo,
3: pensando a Niscemio, pensando a Campi Flegrei, pensi anche a chi ci abita, ovviamente.
4: Sicuramente.
3: Però, come hai detto tu, Domenico, sono situazioni incancrenitesi da decenni, in cui tra chi l'ha consentito e chi ha accettato
4: il compromesso
0: ma chi era d'accordo,
3: portano quindi
2: lì ci sono autorizzazioni per fare questo, cioè le giunte danno le autorizzazioni, quindi su quale coscienza e con quale senso dell'etica tu dai autorizzazione a costruire, e sai che in quel posto prima o poi ci saranno dei grossi problemi, cosa che sta avvenendo. Cioè noi non riusciamo a programmare il futuro, non diamo retta a chi ci dice guardate,
3: c'è la scienza,
2: c'è la scienza che ci dà le dritte, e noi la scienza non la ascoltiamo. Quel povero Tozzi che ogni volta lo interpellano in continuazione, Mercalli che per il clima lo interpellano, cioè quelli parlano sempre queste cose, ma non sono minimamente ascoltati. Io allora dico, la politica, le amministrazioni, ma che cosa, cioè quale cosa introiettano di queste persone che sono veramente quotate? Sono persone che studiano, non è che sono persone che si inventano le cose.
3: Certo.
2: Quindi quando ci capitano certe cose, purtroppo non possiamo dire oddio che è successo, questa è una cosa che non è che non può succedere, quando succede, no? Non sappiamo, ma quando succederà, perché succederà. È questo che noi non riusciamo a capire.
1: Anche perché parliamo di 500.000 residenti.
2: Parliamo di una marea di gente che poi la dobbiamo allocare. Quindi quanti costi poi abbiamo per poter fare tutto un tipo di intervento per dare locazione a queste persone?
0: No,
2: è una cosa assurda, è insanabile, no? Ecco, poi io volevo un attimo riprendere il pensiero prima da suo, per quanto riguarda la coscienza delle persone di. Allora, purtroppo io ho questo in testa, questo pensiero. Noi abbiamo un pensiero, ognuno di noi, che non è che è purtroppo convergente. Che significa? Che pensiamo che noi dobbiamo stare bene e che quindi andiamo verso, facciamo tutte le azioni perché noi dobbiamo stare solo bene. Che significa invece il pensiero divergente? Vuol dire che noi dobbiamo stare bene, ma devono stare bene anche gli altri. Allora, questo che cosa ci porta? Che se non abbiamo questo pensiero divergente, almeno a 180 gradi, ma solamente a 45, la nostra vita sarà una vita insulsa, perché l'egoismo prenderà piede rispetto all'altruismo, perché noi stiamo in mezzo agli altri, abbiamo bisogno degli altri. Non è che ci possiamo rinchiudere dentro casa e pensare stiamo bene noi e gli altri possono morire di fame, di sete, tutto quello che ci pare. Cioè, se questa mentalità non cambia, cioè noi abbiamo bisogno degli altri, continueremo a fare delle cose assurde, non solo a buttare rifiuti, ma tutta una serie di situazioni drammatiche che poi ci si ritorceranno contro, no? Da un punto di vista proprio personale, di costi che poi non sappiamo più cosa fare, perché diventano situazioni ingestibili. Cioè,
0: te posso interrompere un attimo? Sta già passando, parlando del passato, perché è già successo, è già avvenuto. Il dramma è questo.
2: Sì, sì, ma voglio dire, continua però il dramma, capito? Cioè, non è finito. Cioè,
0: va a peggiorare.
2: Continua, non è che migliora. Peggiora continuamente, quindi vuol dire un paese che è cosiddetto civile come il nostro, dove sta la civiltà? È quella di costruire i treni più veloci, gli aerei più veloci, le autostrade più veloci?
3: Che cioè, poi vengono bloccati dall'Etna. No?
2: Che poi ecco, cioè, lì,
3: che la
2: dire, costruiamo sempre cose incredibili, no, poi ci perdiamo situazioni, no? Ci troviamo in situazioni drammatiche, fiumi che esondano, le casse che stanno a 10 metri vengono sommerse, ma chissà come mai vengono sommerse, perché il fiume è cattivo, no?
3: Sì.
2: Cioè, il mare che fa lo tsunami e tu costruisci a 10 metri dal mare e ti inonda la casa, ma come mai? Cioè, queste cose non si riescono a prevedere? Ma come si fa una cosa del genere? Ma come si campa? Cioè, voglio dire, no? Gli antichi popoli dove c'è stato lo tsunami, non mi ricordo dove, se nel sud-est asiatico,
0: l'Indonesia,
2: no? Sì, gli antichi costruivano dentro il territorio, non sul mare. Invece lì ci hanno costruito i resort, gli hotel, le piscine, e quando è venuto lo tsunami si sono presi tutti gli hotel, le piscine, tutti i morti che ci sono stati, una marea. Allora, se noi non riusciamo più a capire che quello che facciamo non può essere solo per un tornaconto economico, perché questo si fa,
3: sì.
2: Se continuiamo così siamo destinati sempre a tappare i buchi, ma non ci riusciamo mai, perché la tappi uno come le buche, se non lo fai bene ne scappa fuori un'altra, come succede a Terni, perché se tu non le fai bene le cose, alla fine ci devi rimettere mano. Quanto ti costa?
3: Diventano voragini.
2: Infatti, ci diventano foraggini. Io ultimamente ne ho denunciate su strade Fosso Canale, ne hanno attappate 20 metri, altri 100 pieni di buche. Cioè, voglio dire, ma come si ragiona? Scusate la mia esternazione.
3: No, ma condivido in pieno.
2: Non so quello che voi pensate.
3: No, saremo.
2: No, no. Voglio dire, no, ma cioè, voglio dire, ma questo
3: ambientalisti radicali. Ambientalismo radicale, ma io
2: voglio dire, no.
1: Cioè, andiamo una canzone?
2: Ma sì, dai.
1: Ci rilassiamo,
2: va.
1: Si rilassa, dai.
2: Ma sì.

0: Allora, riprendiamo, stiamo parlando di che? Di ambiente, di rifiuti.
1: Rianimiamoci.
2: Torniamo un attimo sulle nostre statistiche che sono interessanti.
0: Ok. Sì.
2: Allora, l'Italia è il paese più riciclone d'Europa, in assoluto. Allora, noi ricicliamo il 92,6% di carta e cartone.
1: Ah, certo.
2: Quasi l'82% abbondante per l'acciaio, quasi 70% di alluminio e 50 e spicci per la plastica. La plastica ha un problema, che non tutta è riciclabile allo stesso modo, perché avete visto mai le etichette che stanno dietro, quella triangolare con che c'hanno dei numeri?
0: Sì.
2: Dei numeri che indicano il materiale e quindi andrebbero separate, ma noi non ci siamo arrivati ancora. Io l'ho visto questo 30 anni fa in California e c'era in alcune contee, in alcune zone ci avevano questo riciclaggio che era 2, 3, 5, 7, perché i polimeri non sono tutti uguali, quindi quando vai a riciclare non è possibile fare la stessa cosa, quindi fanno o il pappone che poi ci fanno le seggiole e roba del genere, o che ne so, roba così. In alcuni casi infatti, se alla Coop e roba del genere, riciclano le bottiglie perché quelle sono tutte PET, polietilene. C'è polietilene, politene, e poi ci stanno tanti altri polimeri che ci stanno a seconda dell'utilizzo, plastiche più o meno dure o roba del genere, e andrebbero smaltite e riciclate in un modo diverso. E quello è un po' la palla al piede, oltre alla nostra dabbenaggine, che vabbè, le bottiglie le vedono tutti, non c'è bisogno che lo racconto io, che stanno in giro i tappi, le cose. Adesso questa critica feroce contro i tappi dell'Unione Europea, no? I tappi di plastica. E hanno praticamente detto che sì, va bene, sono scomodi, però tipo, tu recuperi 10 miliardi di tappi che, detto così, piccoletti, non so niente, che non finiscono nei fiumi, in mare, che non mangiano i pesci e non te li mangi come microplastica. Forse la gente non ha capito che tocca stare attento anche a questo, perché poi crescono i figli, a parte gli danno magari le schifezze per tenerli buoni, li portano da McDonald's, per carità, io è anche roba buona, è rispettabilissima, solo che per dire gli hamburger, non è quello che ci dà un marchio, ma non è questo il punto. E solo che il buon senso, come dicevi tu prima per altri versi, vorrebbe che vivi in una natura che è più pulita. In ogni caso il principio è: non hai il diritto di sporcare, perché qualcuno prima di noi aveva un ambiente pulito. Noi tre siamo abbastanza avanti con l'età. È vero che Natta si è inventato la plastica, lavorava a Terni, a Ferrara, no?
3: Natta.
0: Sì,
2: Alessandro Natta mi sembra si chiamasse.
1: Ah, sì.
2: E nella versione attuale, il famoso la plastica moderna l'ha inventata lui. Il laboratorio stava uno qui e uno a Ferrara, per capirci. Il famoso Moplen, che adesso non sa più manco che roba è, e lo fabbricavano a Terni, Noi, tu sei più giovane, Nadia, forse no. Siamo venuti, sì, c'eravamo prima della Nutella e prima della plastica, perché le nostre mamme andavano in giro con le borse, quelle fatte di pezzi di pelle o roba del genere, di stoffa,
3: di quella rete
1: intrecciata,
3: di raffia, la sporta,
2: le famose sporte. E poi cominciò ad arrivare la plastica vera, nel senso, per la spesa o per gli imballaggi. Torno sempre alla Nutella perché poi è uno dei ricordi più, fa conto del 67 68. Ricordate le tre vaschettine di Nutella che forse esistono ancora?
0: Io me le ricordo quelle.
3: Quelle ancora esistono?
0: Sì, però esistono ancora quelle.
2: Sì, e io parlo del mio, tu ripeto, se fossi, ma sei sicuramente più giovane, ma nel 67-68 quelle ci stavano.
0: Sì, ma cioè, sì, però me le ricordo.
2: Io andavo al negozio a comprare la prima Nutella nel 64, perché ci stavano tutte le cioccolate che vennero fuori, e il signore del negoziante c'era un barattolo da 5 kg di banda stagnata. C'era la carta oleata, che quindi era impermeabile, e te ne pesava un etto, quello che serviva, perché poi dopo è chiaro che i tempi erano quelli, e tu te la incartava, capito?
1: Beh,
2: la pasta la vendeva, c'aveva i cosi che andavano là con la paletta.
1: Sfusa.
0: Certo. Sfusa. Sì. E forse metteva, c'era meno spreco, però.
1: Certo,
0: no?
1: Perché te la metteva nella carta paglia e tu te la portavi a casa.
2: Lo
1: certo.
2: Zucchero, cioè la famosa carta da zucchero.
1: Carta da zucchero.
2: Che era quella azzurrina.
0: Sì.
2: Lo zucchero forse è l'unico materiale che è rimasto nella
1: carta.
2: Nella carta.
1: Infatti, zucchero e sale,
0: vero,
2: quello secolare.
0: Vero?
3: Il pane grattato lo facevi a casa. Se vogliamo andare sulla margherita,
1: lo faccio ancora quando il pane è secco.
3: Si può fare anche
1: lo ancora, faccio, lo faccio, lo grattugio, perché noi ci facciamo, lo usiamo, certo, senza andarla a comprare.
2: Immaginate quanti
0: che è
2: imballaggi.
0: È più buono anche, perché poi è sai che pane, ecco.
2: Quanti imballaggi di meno ci sarebbero in giro? Lo so, certo, che diventa un lavoro, che la gente già vi vuole fare niente perché alza il telefono e ordina la pizza. Però.
0: Sì, certo.
3: Allora, a proposito di questo, sì, da quando c'è già stata una legge europea contro la plastica monouso, no? Ma abbiamo visto i risultati, come dici te, vai e tutto ti mettono. Adesso ne stanno notizie di questi giorni, però anche varando una legge per gli imballaggi, cioè per diminuire gli imballaggi, perché il riciclo va bene, ma il riciclo, plastica, carta che sia, è un processo industriale che comunque produce CO2.
2: Assolutamente.
3: Quindi io leggo a questo il discorso, allora, del riutilizzo, come dici tu, la borsa della spesa delle nonne o delle mamme è a posto delle, poi le ricicliamo lo stesso, perché le buste super, ci mettiamo magari l'umido, però, e poi si sono inventati quelle che puoi, quindi lì qualcosa si è fatto, però ecco, questo cercare di avviarsi più per un riuso laddove è possibile, pensiamo a tutti i prodotti cosiddetti RAE, no? Perché poi comunque la separazione di tutti quei minerali è una separazione che insomma richiede un processo, e oltretutto questi processi industriali spesso vanno a finire con non so, acque che devi stare attento che se non c'è il depuratore non vadano nell'ambiente, quindi anche questa conversione verso più che altro un riuso,
2: riutilizzo, certo.
3: Hai citato la plastica Moplen, sì, Gino Bramieri,
2: noi ce lo ricordiamo,
3: però io ho letto in un giornale, l'ingegnere Umbro mi sembra, da qualche parte, che arriva a casa, comunque notizie di una notizia, uno studio più che una notizia sulla chimica, che comunque un vantaggio era che dovevano essere indistruttibili, cioè dovevano durare
1: nel tempo.
3: Qual è stato
2: era
3: il
2: la mentalità di quell'epoca, era
3: che la mentalità di oggi è il consumo.
1: Pensare.
3: Cioè significa usa e getta. Ecco, questo, che come ha detto Domenico, capisco l'aspetto economico, perché questo spingere, tu usi e poi ricompri, però l'economia portata a questo punto sappiamo che non, ci sta distruggendo,
2: non si può crescere per forza. Un esempio vi faccio, non mi ricordo se l'ho già detto, mi è capitata questa cosa: compro un telefono, perché ormai viviamo con tutta questa roba qua dentro e quindi c'è poco da fare, dall'applicazione per dialogare con l'amministrazione pubblica e poi c'è tutto qua, e vabbè, e questo è, mi cade per terra, non si accende più lo schermo, sento che parte quando clicco, solo che non vedendo
3: non vedo niente.
2: Allora che faccio? La prima cosa, vado a comprare un altro telefono, il minimo della pena sempre, perché mi serviva, perché comunque, e lo compro. Poi pensando, mi dispiace, vado da uno di questi che fanno il lavoro di aggiustare, al telefono avevo pagato 179 euro in offerta, e chiedo, questo dice, fammi vedere il modello, dice, guarda, lo schermo nuovo costa 120 euro. Ho detto, il telefono è mezzo scocciato, 120 euro mi costa, è per quello l'usa getta, aspetta, non finisce qui, dopo arrivo alla chicca, alla fine. Se no ci sono quelli che sono commerciali, cosiddetti, è come quando compri un ricambio della macchina che non c'è scritto il marchio della macchina. Dice, quello costa 70 euro, però c'è il difetto che potrebbe non essere proprio... Vabbè, ci penso, mi costa più il brodo della carne, lo riporto a casa. lascio passare un anno, poco tempo fa vado da un centro di questi qua, un altro, e mi dice: allora, lo schermo Samsung per questo qui costa 130 euro,
3: solo lo schermo,
2: cambiare lo schermo. Cioè, se no mi ha fatto un prezzo, no, 120, 130 quell'altro, 100, sto facendo un po' di confusione, però metteva 80 euro, quindi 10 in più 10 meno di quell'altro incrociato. E tu, ci penserò. Vado a uno di questi negozi dei cinesi, ho detto: ma c'avete qualcuno che aggiusta i telefoni voi? Cioè, guarda, noi non lo facciamo, però ti mando da questo signore. Vado da, da questo signore, non dico dove sta perché non mi sembra, non si può dire, però questo lo apre, mi guarda, mi fa proprio con un'unghia, apre dietro, dice: ah sì, ma questo è un Samsung, che qui ci sono i contatti che si staccano perché la botta, cioè, vedi come fa? Ho detto: ma si aggiusta bene? Dice: sì sì, non ti preoccupa. E poi mi dice: se mi dai mezz'ora di tempo. Io dopo 32 minuti sono tornato, il telefono stava già carico del 33%, che era scarico a zero, quindi quello non ha fatto altro che toccarlo, metteci una saldaturina, riparte con 10 euro. Ecco,
0: okay.
2: riuso.
1: Però mi chiede quanti fanno questi ragionamenti per,
0: certo,
1: arrivare a,
0: sì,
1: questo è il discorso, no? C'è, sì, uno su, c'è uno su mille, ce la fa.
2: No, ne la potremmo fare.
1: Famo, sì, 10.000, che meglio.
0: No, è vero, qualche volta è più facile ricomprare piuttosto che sì,
1: capito,
0: aggiustare.
1: Cioè, lui perché è andato oltre. Ecco, andare oltre significa appunto, no, cercare di non,
2: sì, però io alimentare... credo una cosa, no, che nella sistema consumista che ci abbiamo noi, che ormai va verso l'esasperazione, ma ho visto cose peggiori di che in Italia, ma veramente l'ho viste, vabbè, lasciamo perdere, è che chi dovrebbe darti una mano a risistemare le cose, questi non mi cambiavano, secondo me, manco lo schermo,
1: certo,
2: gli davano una bella lucidata, gli risaldavano i contatti e io pagavo 120 o 130 euro a seconda di come era, perché cosa? Per il nulla, no? Per una cosa che ci mettono, certo, ci mettono 3 minuti loro. Questo, sì, ha fatto così, con unghia aperto, ci vedi questo contatto?
1: E vabbè, questo è, fa parte di mettere attenzione su quello che uno fa.
2: E quello che diceva lei è giusto, perché un tempo le cose si compravano perché dovevano essere durevoli.
1: Sì.
2: Cioè, nel senso che la gente non si può permettere di comprare cose. Mi ricordo che mio nonno ci aveva, all'epoca c'era il Pozzo Nero perché non c'era la fogna dove abitava nonno e nonna, e la cosa carina è che lui questo Pozzo Nero doveva svuotarlo ogni tanto, e
1: sì,
2: all'epoca non c'erano problemi e lo dava all'orto perché queste piante crescevano,
1: certo,
2: che erano non
1: bene,
2: dopo una bella decantazione, va bene, che stava preso, cioè, avete in mente gli elmetti dei soldati tedeschi? Gli ha fatto un manico di legno come se fosse una cosa, e con l'elmetto dei soldati tedeschi tirava su questa cosa e lo dava in mezzo all'orto.
1: Facciamo,
2: cioè, perché dovevano recuperarle le cose, capito?
3: Certo.
1: Sì, ma questo era il concetto di prima, che non c'era.
2: Poi erano tedeschi, per cui erano resistenti, insomma.
1: Erano resistenti perché erano tedeschi.
2: E poi l'utilizzo era.
1: Ma mo neanche i tedeschi,
0: certo,
1: adesso neanche i tedeschi fanno più le cose che durano,
0: sì,
1: hanno capito che non è,
0: sì,
1: non è il caso,
0: sì, cambiare un po' la situazione,
1: bisogna anche le,
0: sì,
1: macchine,
0: sì,
1: che,
0: sì,
1: fanno, certo, dopo 3 anni,
0: sì,
1: ragazzi, perché devi cominciare a cambiarla, perché sennò l'economia, come già gli si è fermata, perché no, che lì è giù in, come si chiama, sud-est asiatico, non riescono più a vendere perché i cinesi hanno preso il sopravvento, quindi devono tutto, devono riciclare. Ecco, un discorso che va oltre ogni limite
3: molto,
1: umano, questo è diventata una cosa estremamente complessa, cioè cercare di capire come fare per organizzare il futuro e dare spazio, perché noi siamo diventati molto esigenti, no? Cioè, abbiamo raggiunto un livello di benessere. Quanti sono disposti a cedere una parte del benessere che abbiamo ricevuto?
2: Ma
1: questa,
2: nessuno,
1: secondo,
2: no,
1: me è una domanda, appunto, ma però io mi faccio questa domanda: siamo disposti a cedere una parte di quello che facciamo per cercare che tutti possano vivere meglio? No, non ce la facciamo, perché quando hai acquisito un'abitudine non la lasci, è difficile che la lasci, è complicatissimo.
2: Sì, però tu...
1: No, capito, cioè nel senso il consumo diventa quasi una cosa che ormai c'hai dentro, non ce la fai a pensare e andare oltre, a pensare ma forse dovrei fare così, forse invece di andare via la ricotta col vaschetto dico me la metta nella carta, però ne devo via poca perché se no non mi dura, che la ricotta se non la mangi uno o due giorni dopo la devi buttare via. Cioè questi ragionamenti ci vuole un attimo di pazienza, di tempo e pensare a quello che uno fa. Ce l'abbiamo questa capacità? Secondo me ce l'abbiamo, però non la mettiamo in atto.
3: È uno tondimento di questi sensi. Questa parola un po' desueta, ottundimento dei sensi, perché veramente come dire, è una coscienza che va risvegliata. Io, anche se tanti mi dicono ma non serve confrontarsi con gli altri, però se dessimo uno sguardo a quello che succede nel resto del mondo, forse rinunciare un po', come dici te Domenico, più che rinunciare, c'è stato un bellissimo articolo di Violante, agire per sottrazione come faceva San Francesco, non è che aspiriamo a questo, sarebbe impossibile, però considerando che il nostro benessere molto spesso è sulle spalle, no? Di altri paesi nel mondo. Che
2: quel film
3: noi ci nutriamo delle loro risorse, Alberto, finché Sordi, c'è guerra c'è speranza.
2: L'ultima scena è un monologo meraviglioso.
1: Certo.
3: Solo non gli hanno mai dato l'Oscar, io glielo avrei dato solo per quello.
1: Solo per quello,
2: io per quello glielo avrei dato.
3: Se vuoi, ripetilo pure. Perché...
2: No, perché poi finisce con i cazzi che ve se fregano. Perché allora praticamente questo vedeva le armi. Tu l'hai visto questo film?
0: No, adesso non ricordo. Sì, vai, se racconta. Ti capita,
2: praticamente lui faceva il commerciante di armi come un nostro ministro, insomma.
0: Sì, vabbè, ok.
2: Lui però faceva il porta a porta, insomma, andava a giro con la gente, poi a un certo punto arriva
0: tipo quello rappresentante della Folletto,
2: con le cose dentro e via. E a un certo punto arriva il solito giornalista stronzo di sinistra, che lo becca in Africa da qualche parte e pubblica il venditore di morte, fotografia questo e quest'altro. Questo torna a casa, alloggiata, villa trafica con piscina, questo e quell'altro, è tutta una famiglia. Poi era gli anni 70, quindi c'era questo modo un po', no, antiguerra, anticosa, perché c'era stato il Vietnam, chi se lo ricorda, noi ce lo ricordiamo bene, fino al 75 quella. Allora tutti quanti imbronciati che lo accusano, dice va bene, facciamo così, io torno a fare il venditore di pompe idrauliche, dice, però le 200-300 mila lire al mese li posso prendere, quindi torna a 75, torna a 75, vabbè.
1: Insomma,
2: dice però, e comincia il monologo dicendo, io faccio questo, però tu che vai in giro con la Jaguar, no, basta così, la piscina non ce l'avete più, e la discoteca, arrivano quelli che consegnavano la discoteca che ci hanno scantinato, dice, no, portatevela via perché no, e poi alla fine gli fanno elenco di cose a tutti quanti, dei vizi che ci avevano, e tutti i cazzi che ve se fregano. Comunque gli dice, io oggi pomeriggio devo ripartire, ho l'aereo alle X, quindi alle 4 devo essere pronto per partire, se volete che io continuare così mi fate svegliare, perché c'era la nanni, la serva, come si dice, la governante, cioè, se no mi lasciate dormire. Alle 3:30 hanno svegliato, invece che alle 4, capito, mezz'ora prima, perché
0: certo,
2: non sa mai.
0: Visto mai.
2: E finché c'è guerra c'è speranza.
0: Certo.
2: Signori, è mezzogiorno, dobbiamo andare via perché qui c'è Giorgio che aspetta, che scalpita.
0: No, Giorgio non scalpita. Giorgio non è rientrato, ma non è in onda ancora.
1: Allora,
0: no. Sì,
1: allora
0: sì.
1: Possiamo chiudere con il nostro motto?
0: Vai.
2: Prima del motto, ricorda che cosa facciamo domani.
0: Domani alle 9, strada di Lagarello.
1: Ecco, visto, bravo.
3: Preparate il navigatore.
0: Cosa bisogna portare? No, questo volevo capire.
1: Noi forniamo
0: scarpe comode,
1: certo, possibilmente pantaloni lunghi, perché magari andiamo in mezzo a siepi, erbe.
2: Magari un paio di guanti impermeabili, che noi ce l'abbiamo. Però.
1: Noi, ecco, se li porta, personali, poi noi forniamo le pinze. e sacchi,
0: le pinze o le pizze, aspetta,
1: no, le pinze non le forniamo, le pinze per prendere i rifiuti che non li prendiamo con le mani, giusto, meno il televisore che non è possibile pigliarlo con le pinze perché per motivi
0: ok
1: ovvi.
0: certo quindi va bene, c'è un televisore,
1: il caricatore idraulico,
2: no, ma dopo quello che troveremo, perché il televisore è quello che questo è evidente, quello che
0: ma si io vede. Mi chiedo, quando fate questi tipi di intervento, ci sono delle cose che si possono poi riutilizzare, tipo un televisore funzionante, un frigorifero, una no,
2: funzionante non, funzionante? Non credo, no, perché se li buttano via non
1: vuol dire che non so funzionante,
0: però, no vabbè, se magari ci sono cose, no, magari per dei pezzi di ricambio
2: vengono cannibalizzati probabilmente, okay. Sì.
1: Cosa il vetro tanto e quello viene riutilizzato,
0: sì, quello sì, però io parlavo proprio degli elettrodomestici.
1: Io una volta ho trovato all'inizio di San Biagio, parliamo che vicino Cesi, due televisori ultima generazione così grandi buttati su una specie di collinetta, l'ho fotografati, l'ho mandato, perché io non si potevano prendere, talmente grandi,
0: certo, come fai?
1: Ho fotografati, l'ho mandato ad ASME, poi ASME è venuto con il caricatore idraulico e se l'è portato
2: allora
1: via.
2: Sono abbastanza bravi comunque,
1: sì,
2: a dire
1: lo
2: che
1: sono,
2: intervengono velocemente,
1: sono
0: sì,
1: molto
0: sì.
1: In gamba, anzi li ringraziamo perché sono anche rapidi, non è che lasciano i rifiuti, quando noi li accumuliamo li differenziamo, però nel giro di uno o due
2: giorni. Senta, ma lei l'ha letto Asterix?
1: No.
2: Se lo ricorda il cantore? Che lo legavano, che chiacchierava troppo.
0: Basta,
2: allora, il motto,
1: il motto cambiare si può, dipende da ognuno di noi, mi raccomando.
0: Bene, questo motto ci piace.
1: Bene,
2: va bene,
0: allora noi ci vediamo qui mercoledì prossimo.
1: Ah, io non ci sono in viaggio di nozze.
2: Beh, ci saremo.
0: In viaggio di nozze, sì.
1: 50 anni.
0: Bello. Posso fare gli auguri?
1: Grazie.
0: O non si fa mai
1: sì.
0: Auguri?
1: Andiamo in Sicilia.
2: Ci vediamo
0: bella,
2: mercoledì prossimo.
0: Bella, bella.
1: Quindi magari Bianca Maria, se vuole ritornare.
3: No, io vado
1: a viaggio di nozze pure tu.
0: Vai viaggio di nozze anche.
3: Ho beccato tutto il caldo d'agosto, ma adesso vado una settimana al mare.
1: Vabbè, Elisa,
0: giusto?
1: Probabilmente
0: Elisa,
1: dove verrà,
0: no?
1: Elisa è un'altra volontaria, votata al martirio come noi.
0: Sì, poi c'è anche Luigi, no? Non so se
1: Luigi,
0: sai disponibile.
1: Luigi, c'è mal di dentro.
3: No, ha ceduto il posto a me.
1: Ha ceduto il posto, gentilissimo,
0: okay.
1: Gentilissimo.
0: Che cavaliere.
2: Va bene.
0: Allora, a voi buone vacanze,
1: grazie.
0: Noi ci sentiamo mercoledì prossimo. Grazie.
2: Buongiorno a tutti.
0: Ciao. La vostra bella e interessante trasmissione. Bene, noi adesso cediamo la linea al giornale radio e ci sentiamo domani mattina alle ore 9.
4: Galileo Notizie.
5: Buongiorno da Daniela Ubaldi, apriamo con il dramma dei femminicidi. Il GIP di Bari ha deciso la convalida dell'arresto di Elvis Metvelai, il 42enne di nazionalità albanese ritenuto autore del femminicidio di Ornella Fora Stefano, lasciata agonizzante la mattina del 16 agosto scorso davanti all'ospedale di Trebisacce. L'uomo è stato intercettato e fermato al porto di Bari mentre stava tentando di tornare nel suo paese. E sotto shock la comunità di Colleferro alle porte di Roma, dove ha confessato un operaio di 69 anni di origini tunisine che ha ucciso con 4 coltellate alla gola la moglie. L'uomo avrebbe agito davanti al più piccolo dei loro 5 figli di 9 anni. Inutile l'intervento dell'altro figlio di 20 anni, i soccorritori non sono riusciti a salvare la donna. Intanto si indaga a Corigliano Rossano, in provincia di Cosenza, sulla morte di una donna di 72 anni uccisa a colpi di pietra in un fondo agricolo. La donna si trovava in compagnia del marito, la sua posizione è al vaglio degli inquirenti. Teheran valuta attacchi a obiettivi militari USA in Europa se Trump dovesse intensificare l'azione bellica, lo rivela il Financial Times. Scaduta la tregua prevista negli accordi tra Stati Uniti e Iran allo stretto di Hormuz, vede ridursi al lumicino i passaggi. Al presidente che rivendica il controllo americano dello stretto risponde Teheran: illusioni. Ucraina, un attacco di droni russi contro un autobus ha ucciso 4 persone e ne ha ferite altre 4 questa mattina a Kherson, secondo quanto riferito dalla procura regionale. 3 operai uccisi, invece 2 feriti nella regione di Lugansk, sotto il controllo russo nell'ambito del massiccio attacco ucraino che nelle ultime ore, denuncia Mosca, ha messo in campo oltre 450 droni. E nel giorno in cui presenta Khmara come nuovo ministro della difesa, Zelensky finisce sotto pressione per una operazione anticorruzione. L'ufficio nazionale ha annunciato l'operazione speciale per smascherare un'organizzazione criminale che potrebbe coinvolgere alti funzionari nell'ufficio del presidente, perquisizioni negli uffici del suo staff e di un parlamentare dell'opposizione. Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.
6: Sono le 12 e 11 minuti.
7: Alis, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alis, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106.
8: La polisportiva AMC 98, con il patrocinio del Comune di Montecastrilli, organizza dal 14 al 23 agosto la 32esima edizione di Sotto le stelle di Montecastrilli, l'inimitabile sagra dell'anatra, dove potrete gustare le rinomate pappardelle al sugo d'anatra, anatra arrosto e tanti altri piatti tipici locali. Tutte le sere si balla sulla grande pista con musica dal vivo. Sotto le stelle di Montecastrilli, presso gli impianti sportivi dal 14 al 23 agosto.
9: Master Online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master Online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 45 67 8363 per una consulenza gratuita.

Vuoi trasformare la tua casa nel tuo regno senza stress? Con Cedios Fast trovi i materiali perfetti e il supporto dei nostri esperti. Così il tuo talento prende vita e la tua dimora diventa il rifugio che hai sempre sognato. Vieni a trovarci in strada di Maratta Bassa 69, Terni. Cedios Fast. La tua casa, il tuo stile, il tuo tempo. Dentista amico. Dal 1986 la dottoressa Isabella Lamperini è un punto di riferimento per la salute e l'igiene orale, perfezionata in gnatologia e malocclusione dentaria. Prestazioni low cost, high quality. Questi alcuni esempi. Igiene orale 20 euro. Sbiancamento denti con lampada LED 40 euro. Mascherine trasparenti 100 euro l'una. RX panoramica 20 euro. Corona in ceramica con capsula provvisoria 300 euro. Corona in zirconio 350 euro. Impianto endoosseo completo di capsula in titanio avvitata 1000 euro. Pagamenti dilazionati e personalizzati con possibilità di finanziamenti. Dentista amico a Terni, via del Rivo 101, Palazzina Celeste e a Giano dell'Umbria. Telefono 0744 300 533 e 333 71 69 085. Anche su Facebook e Instagram.

storia siamo noi, nessuno si senta offeso. Siamo noi, questo prato di aghi sotto il cielo. La storia siamo noi, attenzione, nessuno si senta escluso. La storia siamo noi. Siamo noi, queste onde nel mare. Questo rumore che rompe il silenzio. Questo silenzio così duro da raccontare. E poi ti dicono, tutti sono uguali. Tutti rubano nella stessa maniera, ma è solo un modo per convincerti a restare chiuso dentro casa quando viene la sera.

quello che non ho è una camicia bianca. Quello che non ho è un segreto in banca. Quello che non ho sono le tue pistole per conquistarmi il cielo.

No, sono i tuoi denti d'oro, quello che non ho è un pranzo di lavoro.

Dal 20 al 30 agosto a Stroncone torna l'Agosto Stronconese. Rievocazioni storiche, spettacoli, arte, cultura e i sapori della tradizione ti aspettano alla Locanda dei Briganti e all'Antico Forno Popolano. Prenota il tuo tavolo e rivivi l'atmosfera dell'epoca napoleonica. Programma e maggiori informazioni su agostostronconese.it e sui canali social. Agosto Stronconese, a Stroncone, dal 20 al 30 agosto.

Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.

Radio Galileo informa il tuo tempo.

0: Galileo Notizie.
1: Buongiorno da Daniele Ubaldi. Teheran valuta un attacco ad obiettivi militari USA anche in Europa se Trump dovesse intensificare l'azione bellica, lo rivela il Financial Times. Nulla è precluso, dice il ministro Crosetto, e nello stretto di Hormuz, conteso tra Trump e Teheran, i passaggi sono sempre meno. Gerardo De Vivo.
2: L'Iran sarebbe pronto ad attaccare le basi statunitensi presenti sul territorio europeo in caso di escalation del conflitto con gli Stati Uniti, in particolare nel mirino quelle in Bulgaria e a Cipro. Lo rivela il Financial Times, che cita fonti vicine al governo di Teheran. Altro possibile obiettivo: i cavi sottomarini in fibra ottica nello stretto di Hormuz. Nulla è precluso, commenta il ministro della difesa Crosetto. La tattica con cui hanno affrontato la guerra è quella di portare il caos anche verso luoghi e nazioni che non avevano alcun ruolo nel conflitto. Insomma, nello scambio continuo di minacce più o meno esplicite con gli Stati Uniti, Teheran ci tiene a far sapere d'essere pronta a tutto, anche a portare la guerra in Europa. E dopo i due missili lanciati ieri contro gli Emirati Arabi, avverte i paesi del Golfo: qualsiasi forma di collaborazione con le forze militari statunitensi equivarrebbe a un coinvolgimento nel conflitto. Sul piano diplomatico la situazione sembra in fase di totale stallo. Trump esclude colloqui o conversazioni in corso o previste con la Repubblica Islamica. L'Iran li condiziona al rispetto degli accordi di giugno, con la fine del blocco navale americano a Hormuz e la revoca delle sanzioni.
1: In queste ore Trump ha annunciato anche la sospensione per 3 giorni dell'entrata in vigore dei dazi del 50% sulle importazioni dal Canada. L'avvio era previsto per oggi. Il presidente americano ha garantito di aver raggiunto un accordo da formalizzare. I dazi al momento sospesi avrebbero colpito i prodotti canadesi per un valore di 20 miliardi di dollari. Ucraina, importante operazione anticorruzione a Kiev, perquisizioni contro membri dello staff di Zelensky. Il presidente intanto presenta il nuovo ministro della difesa, Kamara, mentre l'uscente Fedorov invoca le elezioni. E sul campo di battaglia continua lo scontro, morti e feriti dopo attacchi con droni. Sentiamo Nicola Compagnone.
3: Operazione speciale anticorruzione che riguarderebbe anche alcuni membri dello staff presidenziale, perquisizioni in corso nelle abitazioni di Irina Mudra, vice capo di gabinetto presidenziale del parlamentare di opposizione Vadim Stolar. Secondo quanto riferito dal Kyiv Independent, il Nabu mira a smascherare un'organizzazione criminale presumibilmente guidata da un attuale e da un ex parlamentare ucraino che coinvolge alti funzionari dell'ufficio del presidente. Intanto lo stesso presidente ucraino Zelensky è alle prese con la sostituzione del ministro della difesa e rilancia proponendo Kmara, ma l'ok del Parlamento non è scontato. La democrazia non può essere ostaggio della Russia, andiamo alle urne anche in un periodo di guerra, le parole pronunciate dall'ex ministro della difesa ucraina Fedorov. E continuano i raid con droni e vittime tra Russia e Ucraina, 3 operai uccisi e 2 feriti nella regione di Lugansk sotto il controllo russo nell'ambito del massiccio attacco ucraino che nelle ultime ore, denuncia Mosca, ha messo in campo oltre 450 droni. Sul fronte opposto, droni russi hanno centrato un minibus uccidendo 4 persone e ferendone altre 4 questa mattina nella città di Kherson.
1: Il dramma dei femminicidi rintracciato al porto di Bari mentre stava lasciando l'Italia. Il 42enne albanese, compagno della donna abbandonata, agonizzante la mattina del 16 agosto scorso davanti ad un ospedale nel Cosentino. L'uomo viene ritenuto autore del delitto. Il GIP ha convalidato il suo fermo. Sotto shock la comunità di Colleferro alle porte di Roma, dove ha confessato l'operaio di 69 anni di origini tunisine che ha ucciso con 4 coltellate alla gola la moglie. L'uomo avrebbe agito davanti al più piccolo dei loro 5 figli di 9 anni. Inutile l'intervento dell'altro figlio di 20 anni, i soccorritori non sono riusciti a salvare la donna. E si indaga a Corigliano Rossano, in provincia di Cosenza, sulla morte di una donna di 72 anni uccisa a colpi di pietra in un fondo agricolo. La donna si trovava in compagnia del marito, la posizione dell'uomo è al vaglio degli inquirenti che lo hanno ascoltato. Disposta anche l'autopsia. La pace è un bene prezioso, occorre un forte impegno, così Papa Leone XIV nell'udienza generale del mercoledì che stamane si è tenuta nella Basilica di San Pietro. Sentiamo un passaggio del suo appello.
4: Desidero rivolgere a ciascuno l'invito a sviluppare sempre in se stessi un'autentica coscienza di pace. Abbiate la sincera consapevolezza che la pace è un bene prezioso e grande e che occorre un forte e costante impegno per realizzarla, seguendo con onestà e verità le vie che la costruiscono e la confermano nella società.
1: Ritrovato dopo più di 2 giorni di ricerche il relitto dell'ultraleggero, scomparso domenica mattina nel Cosentino, come si temeva, sono morti 2 avvocati a bordo, il pilota Carlo Arnulfo, 64 anni, e Angela Buccico, di 55. La donna è figlia di un senatore e sorella del vice sindaco di Matera. In corso le operazioni di recupero. Tennis, Nick Kyrgios sospeso perché positivo alla cocaina. Il controllo antidoping risale al 22 giugno scorso al torneo di Maiorca. La sospensione è in vigore dal 4 agosto, ma rivelata soltanto oggi. Ho fatto un errore enorme, ammette l'australiano da tempo poco attivo nel circuito, tornato alla ribalta lo scorso anno per gli scomposti attacchi a Sinner nel caso Klosterboll. Ed è tutto, a più tardi.
0: Sono le 13:10. La polisportiva AMC 98, con il patrocinio del comune di Montecastrilli, organizza dal 14 al 23 agosto la 32esima edizione di Sotto le stelle di Montecastrilli, l'inimitabile sagra dell'anatra, dove potrete gustare le rinomate pappardelle al sugo d'anatra, anatra arrosto e tanti altri piatti tipici locali. Tutte le sere si balla sulla grande pista con musica dal vivo. Sotto le stelle di Montecastrilli, presso gli impianti sportivi dal 14 al 23 agosto.
5: Tu verrai sempre prima di me, prima di lei, perché...
6: Dal 28 agosto al 6 settembre torna a Rieti la Fiera Mondiale Campionaria del Peperoncino. Più di 800 varietà di peperoncino da tutto il mondo. Stand, convegni, show cooking, area food e grandi serate con i DJ set di Radio 105 e Radio Subasio. E gli show gratuiti di Baby K, Eddie Brock, LDA e H7, Benji e Fede, Michele Bravi, Ludwig, Samurai J e Rocco Hunt. Seguici sui nostri social e su fieramondialedelpeperoncino.com, manifestazione realizzata con il sostegno del Ministero del Turismo.

Master Online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica, tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master Online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 45 67 8363 per una consulenza gratuita.

0: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
1: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
2: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
1: Dibidi dobidi DAB.
3: Radio Galileo, la tua radio.

0: Alis, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alis, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106.
1: Convenienza? Ma vai da Conad!
2: Via, via!
1: Da Spazio Conad, fino al 3 settembre, trovi 1 più 1. Due prodotti al prezzo di uno. Scopri di più su conad.it.
3: Radio Galileo, la tua radio.

Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.

La polisportiva AMC 98, con il patrocinio del Comune di Montecastrilli, organizza dal 14 al 23 agosto la 32esima edizione di Sotto le stelle di Montecastrilli, l'inimitabile sagra dell'anatra, dove potrete gustare le rinomate pappardelle al sugo d'anatra, anatra arrosto e tanti altri piatti tipici locali. Tutte le sere si balla sulla grande pista con musica dal vivo. Sotto le stelle di Montecastrilli, presso gli impianti sportivi dal 14 al 23 agosto. Dal 20 al 30 agosto a Stroncone torna l'Agosto Stronconese. Rievocazioni storiche, spettacoli, arte, cultura e i sapori della tradizione ti aspettano alla Locanda dei Briganti e all'Antico Forno Popolano. Prenota il tuo tavolo e rivivi l'atmosfera dell'epoca napoleonica. Programma e maggiori informazioni su agostostronconese.it e sui canali social. Agosto Stronconese, a Stroncone, dal 20 al 30 agosto.

Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.

Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.

0: Galileo Notizie.
1: Buon pomeriggio da Barbara Salandri. Il Parlamento ucraino ha approvato la nomina di Kmara, nuovo ministro della difesa, il via libera con 312 voti a favore dopo la destituzione a luglio da parte del presidente Zelensky di Fedorov, che lo sfida chiedendo elezioni anticipate anche in tempo di guerra. Disco verde dal Parlamento, anche la riconferma di Sibiya a capo del Ministero degli Esteri. E oggi Zelensky, senza fornire una motivazione ufficiale, ha destituito la vice capo dell'ufficio presidenziale Irina Mudra. Le agenzie anticorruzione ucraine, che questa mattina hanno avviato una vasta operazione, avevano dichiarato in precedenza di aver smascherato un gruppo di cui faceva parte anche un vice capo dell'ufficio sospettato di riciclaggio di denaro. Intanto ancora vittime sul campo. Questa mattina droni russi hanno centrato un minibus uccidendo 4 persone e ferendone altrettante nella città di Kherson. Sul fronte opposto 3 operai uccisi e 2 feriti nella regione di Lugansk sotto il controllo russo. Da registrare anche un nuovo scambio di prigionieri di guerra, 103 per parte. Sembra sempre più lontana la possibilità di un accordo tra USA e Iran. Teheran sta valutando di attaccare obiettivi militari statunitensi in Europa qualora Trump intensificasse la guerra. Lo rilancia il Financial Times, secondo cui tra i paesi più a rischio ci sarebbe la Bulgaria, che il mese scorso ha approvato l'utilizzo della sua base aerea di Besmer per il rifornimento in volo di aerei USA. Secondo alcune fonti, anche Cipro, dove una base aerea britannica è stata colpita da un drone a marzo, è tra i potenziali obiettivi di rappresaglia. Nulla è precluso, la tattica è portare caos nelle nazioni che non hanno un ruolo nella guerra, ha affermato oggi il ministro della difesa Crosetto. Se gli Stati Uniti dovessero spingersi oltre, l'Iran si difenderà a qualsiasi costo, estendendo la sua azione oltre la regione, colpendo anche l'Europa, ha dichiarato una fonte vicina a Teheran. È stato fermato il marito della 72enne uccisa ieri con diversi colpi alla testa, forse con una pietra, in un fondo agricolo nell'area urbana di Corigliano Rossano nel Cosentino. La misura al termine di un lungo interrogatorio che si è concluso all'alba. È stato lo stesso uomo a dare l'allarme dicendo di aver trovato la moglie riversa a terra, aggiungendo di aver visto 2 uomini allontanarsi. Ed è ancora sotto shock la comunità di Colleferro alle porte di Roma, dove ha confessato il 69enne di origini tunisine fermato per aver ucciso a coltellate la moglie, una 50enne di origine polacca. L'uomo avrebbe agito davanti al più piccolo dei 5 figli di 9 anni. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorritori, la donna è deceduta sul posto. E sono drammatici i dati di questi ultimi giorni sui femminicidi: 6 le donne uccise da Ferragosto da compagni, mariti o ex. Nell'85% dei casi si tratta di persone recidive. Dopo giorni di ricerca è stato ritrovato nella zona montuosa di Fuscaldo, nel Cosentino, il relitto dell'ultraleggero scomparso domenica mattina dai radar. Morti entrambi gli occupanti, 2 avvocati. Il pilota Carlo Arnulfo, 64 anni, originario di Roma, e Angela Buccico, 55 anni, originaria di Matera. La donna è la figlia del senatore Emilio Nicola Buccico, ex sindaco della città dei Sassi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
2: Sono le 15:04.
3: Sei sintonizzato su Radio Galileo.

0: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
1: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
2: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
1: Dibidi dobidi dab.

pubblicità su Radio Galileo. Info 0744 59031 oppure agenzia.galileo@gmail.com per farlo sapere a tutti.

0: benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
1: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
2: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
1: Dibidi dobidi dab.
3: Radio Galileo, la tua radio.

0: Signor imbruttito, lei sa come si compra uno scooter a rate?
1: A rate?
2: Ma pagalo cash, Giorgia!
0: È che vorrei gestire la spesa con più tranquillità.
3: Per questo c'è PrestiPay.
2: Chi ha parlato?
0: È la speaker, siamo in uno spot.
3: Con PrestiPay realizzi i tuoi progetti con una rata fissa e sostenibile. Richiedi il tuo prestito su misura presso le banche del gruppo Cassa Centrale su PrestiPay.it.
0: Grazie, signorina speaker. Mi accompagna lei, signor imbruttito?
2: Chiedilo alla speaker.
0: Mi ha detto che ha mal di testa.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Condizioni sul SECI disponibile in filiale su PrestiPay.it. Salvo approvazione PrestiPay S.P.A.
4: BCC Spello e Velino. Vicinanza, fiducia. 17 filiali in Umbria e in provincia di Rieti. Visita bccspelloevelino.it. Vuoi trasformare la tua casa nel tuo regno senza stress? Con Cedios Fast trovi i materiali perfetti e il supporto dei nostri esperti. Così il tuo talento prende vita e la tua dimora diventa il rifugio che hai sempre sognato. Vieni a trovarci in strada di Maratta Bassa 69, Terni. Cedios Fast. La tua casa, il tuo stile, il tuo tempo.
5: Radio Galileo informa il tuo tempo.

Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.

Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.

0: Galileo Notizie.
1: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. La NATO è pronta a fronteggiare qualsiasi minaccia, farà sempre ciò che è necessario per difendere tutti i suoi alleati. Così un funzionario dell'alleanza, la CNN, dopo la notizia del Financial Times su possibili attacchi iraniani a basi USA in Europa in caso di escalation. Secondo fonti citate dal quotidiano britannico, tra i paesi più a rischio ci sarebbe la Bulgaria, che il mese scorso ha approvato l'utilizzo della sua base aerea di Besmer per il rifornimento di velivoli USA. Nulla è precluso, la tattica è portare caos nelle nazioni che non hanno un ruolo nella guerra, commenta il ministro della difesa Crosetto, e una fonte vicina a Teheran conferma: se gli Stati Uniti dovessero spingersi troppo oltre, l'Iran si difenderà a qualsiasi costo, colpendo anche l'Europa. E la crisi in Medio Oriente sta provocando nuovi rialzi delle quotazioni del petrolio, tanto da vanificare l'ultimo taglio delle accise varato dal governo italiano fino al 25 agosto. Il diesel è salito intorno ai 2,10 euro al litro, la benzina ad un soffio dai 2 euro sugli stessi livelli dello scorso 4 agosto. E se la situazione nello stretto di Hormuz non dovesse cambiare, nei prossimi mesi non escluso che il gasolio possa raggiungere i 3 euro al litro, mette in guardia Federpetroli Italia. Ha coinvolto ministri, parlamentari e fedelissimi di Zelensky il nuovo blitz degli investigatori ucraini anticorruzione scattato questa mattina. Si sospetta riciclaggio di denaro. Perquisita anche l'abitazione della vice capo dell'ufficio presidenziale Irina Mudra, subito rimossa. Un nuovo terremoto politico, mentre il Parlamento di Kiev ha approvato la nomina di Kamara a nuovo ministro della difesa. Il via libera con 312 voti a favore dopo la destituzione a luglio di Fedorov, che sfida Zelensky e chiede elezioni anticipate anche in tempo di guerra. Disco verde dal Parlamento anche alla riconferma di Sibia a capo del Ministero degli Esteri. E ancora vittime sul campo: questa mattina droni russi hanno centrato un minibus uccidendo 4 persone e ferendone altre tante nella città di Kherson. Sul fronte opposto, 3 operai morti e 2 feriti nella regione di Lugansk, sotto il controllo di Mosca, a seguito del massiccio attacco ucraino che nelle ultime ore, denuncia la Russia, ha lanciato oltre 450 droni. Da registrare anche un nuovo scambio di prigionieri di guerra, 103 per parte. Gli attacchi di Kiev all'industria russa non hanno gravi conseguenze, fa sapere intanto il presidente Putin. Lo scioglimento del ghiacciaio Trift sulle Alpi Svizzere ha riportato alla luce i resti di 2 alpinisti scomparsi nel 1992. I corpi sono stati recuperati e portati all'Istituto di Medicina Legale dell'Ospedale Vallese a Sion per l'identificazione ufficiale. Si tratterebbe di 2 scalatori belgi di 31 e 41 anni, le cui tracce si erano perse 34 anni fa. L'anno scorso le ossa di un alpinista svizzero scomparso nel 1994 erano state ritrovate su un ghiacciaio sempre nel Vallese. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
2: Sono le 16:07.
3: Dal 20 al 30 agosto a Stroncone torna l'Agosto Stronconese. Rievocazioni storiche, spettacoli, arte, cultura e i sapori della tradizione ti aspettano alla Locanda dei Briganti e all'antico Forno Popolano. Prenota il tuo tavolo e rivivi l'atmosfera dell'epoca napoleonica. Programma e maggiori informazioni su agostostronconese.it e sui canali social. Agosto Stronconese, a Stroncone, dal 20 al 30 agosto.
4: Radio Galileo, l'informazione che cerchi e la musica che ti piace.

carrozzone va avanti da sé, con le regine, i suoi fanti, i suoi re. Ridi buffone, Pescara Mansia.

poesia. Questo tempo affamato consuma la mia allegria. Canto e piango pensando che un uomo si butta via.

se c'era un Dio da discutere, adesso non c'è più. Sei troppo ingenuo da credere che un Dio sei tu. Dio non sarà aritmetica né parapsicologia, non sta nei falsi tuoi simboli, nella pornografia. Ti giochi Dio al totocalcio, lo vendi per una dose, lo butti via in una frase, lo cerchi.

0: Alis, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alis, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106.
1: La polisportiva AMC 98, con il patrocinio del Comune di Montecastrilli, organizza dal 14 al 23 agosto la 32esima edizione di Sotto le stelle di Montecastrilli, l'inimitabile sagra dell'anatra, dove potrete gustare le rinomate pappardelle al sugo d'anatra, anatra arrosto e tanti altri piatti tipici locali. Tutte le sere si balla sulla grande pista con musica dal vivo. Sotto le stelle di Montecastrilli, presso gli impianti sportivi dal 14 al 23 agosto.
2: Radio Galileo informa il tuo tempo.

0: così. Sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: Radio Galileo informa il tuo tempo.

Dal 28 agosto al 6 settembre torna a Rieti la Fiera Mondiale Campionaria del Peperoncino. Più di 800 varietà di peperoncino da tutto il mondo. Convegni,

0: Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
1: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
2: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
1: Dibidi dobidi DAB.

paesi, orari e case. Ho cambiato vestiti di stagione e ho cambiato furori con stupori. Ho cambiato i giochi con gli amori con gli amori. Ho cambiato la notte con il giorno, i miei passi, l'andata col ritorno. E ho cambiato i vizi e gli indirizzi. Ho cambiato gli inizi della fine, la fine degli inizi.

La tua pubblicità su Radio Galileo. Info 0744 59031 oppure agenzia.galileo@gmail.com per farlo sapere a tutti.

0: benvenuto nella tua auto. Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
1: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
2: Digital Radio, il suono perfetto. DAB Plus.
1: Dibidi dobidi DAB.
3: Radio Galileo, la tua radio.

Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.

0: Galileo Notizie.
1: Bentrovati da Francesco Di Somma per il punto quotidiano sul calciomercato. Sono in corso le visite mediche per Benoît Badiashile, che passerà dal Chelsea al Napoli, che ufficializza l'arrivo del giovane esterno Favasuli dal Catanzaro. In attacco, oltre alla pista principale che porta Gabriel Jesus, il club ha effettuato sondaggi per Joshua Zirkzee e Nicholas Jackson. È ufficiale anche l'acquisto del giovane talento Rodrigo Mora, che passa dal Porto alla Roma. Il calciatore ha scelto la casacca numero 86. In uscita, il Manchester United spinge per Manu Koné. In casa Juve, dopo l'arrivo ufficiale di Guglielmo Vicario dal Tottenham, con le possibili uscite di Perin e di Gregorio, l'ultima idea conduce a Emil Audero. Il Parma ha definito la cessione del difensore Alessandro Circati al Benfica per circa 20 milioni di euro. L'Aston Villa ha ufficializzato un doppio colpo con gli arrivi di Matteo Ruggeri e Zion Suzuki, mentre il Milan ha respinto un'offerta del Porto per Santiago Giménez. Per oggi è tutto. Un saluto da Francesco Di Somma.
2: Sono le 17 e 4 minuti. La polisportiva AMC 98, con il patrocinio del comune di Montecastrilli, organizza dal 14 al 23 agosto la 32esima edizione di Sotto le stelle di Montecastrilli, l'inimitabile sagra dell'anatra, dove potrete gustare le rinomate pappardelle al sugo d'anatra, anatra arrosto e tanti altri piatti tipici locali. Tutte le sere si balla sulla grande pista con musica dal vivo. Sotto le stelle di Montecastrilli, presso gli impianti sportivi dal 14 al 23 agosto. Dal 20 al 30 agosto a Stroncone torna l'Agosto Stronconese. Rievocazioni storiche, spettacoli, arte, cultura e i sapori della tradizione ti aspettano alla Locanda dei Briganti e all'antico Forno Popolano. Prenota il tuo tavolo e rivivi l'atmosfera dell'epoca napoleonica. Programma e maggiori informazioni su agostostronconese.it e sui canali social. Agosto Stronconese, a Stroncone, dal 20 al 30 agosto.
3: Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo. Dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
4: Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.

0: così. Sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: Radio Galileo. Informa il tuo tempo.

0: benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
1: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
2: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
1: Dibidi dobidi dab.

pubblicità su Radio Galileo. Info 0744 59031 oppure agenzia.galileo@gmail.com per farlo sapere a tutti.

0: convenienza. Ma vai da Conad.
1: Via, via.
0: Da Spazio Conad. Fino al 3 settembre trovi 1 più 1. Due prodotti al prezzo di uno. Scopri di più su conad.it.
1: Cibu, cibu.
2: Nella tua auto!

Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.

Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.

0: Galileo Notizie.
1: Una buona serata da Barbara Salandri. La NATO è pronta a fronteggiare qualsiasi minaccia rivolta ai propri membri e farà tutto ciò che è necessario per difendere gli alleati. È il messaggio arrivato da un funzionario dell'Alleanza Atlantica dopo le indiscrezioni del Financial Times sulla possibilità di attacchi iraniani contro basi americane in Europa nel caso in cui il presidente Trump decidesse di intensificare il conflitto. Tra i paesi considerati più esposti ci sarebbe la Bulgaria, che nelle scorse ore ha autorizzato l'utilizzo della base aerea di Besmer per il rifornimento in volo di velivoli USA, sotto osservazione anche Cipro. Intanto a Gaza media palestinesi riferiscono di 9 morti e 15 feriti a seguito di un raid aereo israeliano con droni contro una stazione di polizia, e oggi l'esercito di Tel Aviv ha chiesto l'apertura di un'indagine penale sui colpi d'arma da fuoco sparati contro il velivolo della famiglia Amada e contro un'ambulanza nel gennaio del 2024. Nell'episodio morirono 9 persone, tra cui Inder Rajab, una bambina palestinese di soli 5 anni. Si allunga la scia dei femminicidi che riporta in primo piano la piaga della violenza sulle donne in Italia, 6 le vittime solo dal giorno di Ferragosto. L'ultimo caso, quello di Carmela Bifano, la 72enne ritrovata senza vita nell'agrumeto di famiglia nella zona di Corigliano Rossano, nel Cosentino. Sul corpo riscontrate diverse lesioni alla testa compatibili con colpi di pietra. Dopo un lungo interrogatorio è stato fermato all'alba il marito, 80enne, che in un primo momento aveva raccontato di aver visto 2 uomini allontanarsi dal terreno. E la procura di Velletri indaga per femminicidio sulla morte di Ioanna Ruissi, 50 anni, uccisa dal marito con 4 coltellate alla gola nel loro appartamento a Colleferro, vicino Roma. Testimone della drammatica aggressione, il figlio più piccolo della coppia, ora affidato insieme agli altri 4 fratelli ad una struttura protetta. L'uomo, un 69enne di origini tunisine, fermato poco distante dal luogo del delitto, ha subito ammesso le sue responsabilità. Sotto shock la comunità di Colleferro, c'erano segnali di questa situazione che però evidentemente sono sfuggiti le parole del sindaco Giulio Calamita. Ho commesso un errore enorme, così su Instagram il tennista australiano Nick Kyrgios, risultato positivo alla cocaina. Chiedo scusa ai miei fan, alla mia famiglia, ma soprattutto ai bambini che mi seguono. Sono profondamente deluso da me stesso per l'esempio che ho dato, scrive il 31enne. Il controllo antidoping risale al 22 giugno scorso in occasione del torneo di Maiorca. La sospensione è scattata dal 4 agosto, ma è stata resa nota solo oggi. Era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto. A più tardi.
2: Sono le 18 e 6 minuti.
3: Vuoi trasformare la tua casa nel tuo regno senza stress? Con Cedios Fast trovi i materiali perfetti e il supporto dei nostri esperti. Così il tuo talento prende vita e la tua dimora diventa il rifugio che hai sempre sognato. Vieni a trovarci in strada di Maratta Bassa 69, Terni. Cedios Fast. La tua casa, il tuo stile, il tuo tempo.
4: La polisportiva AMC 98, con il patrocinio del comune di Montecastrilli, organizza dal 14 al 23 agosto la 32esima edizione di Sotto le stelle di Montecastrilli, l'inimitabile sagra dell'anatra, dove potrete gustare le rinomate pappardelle al sugo d'anatra, anatra arrosto e tanti altri piatti tipici locali. Tutte le sere si balla sulla grande pista con musica dal vivo. Sotto le stelle di Montecastrilli, presso gli impianti sportivi dal 14 al 23 agosto. Dal 20 al 30 agosto a Stroncone torna l'Agosto Stronconese. Rievocazioni storiche, spettacoli, arte, cultura e i sapori della tradizione ti aspettano alla Locanda dei Briganti e all'antico Forno Popolano. Prenota il tuo tavolo e rivivi l'atmosfera dell'epoca napoleonica. Programma e maggiori informazioni su agostostronconese.it e sui canali social. Agosto Stronconese, a Stroncone, dal 20 al 30 agosto.
5: Fermo così, sei sintonizzato su Radio Galileo.
6: Radio Galileo, informa il tuo tempo.

0: benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
1: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
2: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
1: Dibidi dobidi dab.

pubblicità su Radio Galileo. Info 0744 59031 oppure agenzia.galileo@gmail.com per farlo sapere a tutti.

0: avanti. Sì.
1: Yeah!
0: Che ti amo.

0: dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo, dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
1: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
2: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
3: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
2: Dibidi dobidi DAB.
4: Radio Galileo. La tua radio.

quando il sole alzò la testa tra le spalle della notte. C'erano solo cani e fumo e tende capovolte. Tirai una freccia in cielo per farlo respirare. Tirai una freccia al vento per farlo sanguinare. La terza freccia cercala sul fondo del Saint Creek.

Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.

0: Alice, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alice, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106. Dentista amico. Dal 1986 la dottoressa Isabella Lamperini è un punto di riferimento per la salute e l'igiene orale, perfezionata in gnatologia e malocclusione dentaria. Prestazioni low cost, high quality. Questi alcuni esempi. Igiene orale 20 euro. Sbiancamento denti con lampada LED 40 euro. Mascherine trasparenti 100 euro l'una. RX panoramica 20 euro. Corona in ceramica con capsula provvisoria 300 euro. Corona in zirconio 350 euro. Impianto endoosseo completo di capsula in titanio avvitata 1000 euro. Pagamenti dilazionati e personalizzati con possibilità di finanziamenti. Dentista amico a Terni, via del Rivo 101, Palazzina Celeste e a Giano dell'Umbria. Telefono 0744 300 533 e 333 71 69 085. Anche su Facebook e Instagram.
1: Convenienza.

Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.

0: Radio Galileo informa il tuo tempo.
1: Rap futuristico! Ah, rap futuristico! Oh, rap futuristico!
2: Ma cos'è sta paranoia?
1: Aspetta, fammi fare.
2: Dai, facci ballare, lo fanno tutti tranne te.
1: Cosa?
2: Dai, fibra, caccia un po' di rap futuristico.
1: Ok.

0: rap futuristico.
1: Fermo così, sei sintonizzato su Radio Galileo.
2: Radio Galileo, informa il tuo tempo.

0: benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
1: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
2: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
1: Dibidi dobidi DAB.
3: Galileo Notizie.
4: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Rischia di estendersi oltre i confini del Medio Oriente la guerra con l'Iran. Secondo indiscrezioni del Financial Times, Teheran starebbe valutando di colpire basi statunitensi in Europa nel caso in cui il presidente Trump decidesse di intensificare il conflitto. Tra i paesi considerati più esposti ci sarebbe la Bulgaria, sotto osservazione anche Cipro. Siamo pronti a fronteggiare qualsiasi minaccia e faremo ciò che è necessario per difendere gli alleati, fa sapere la NATO. Faremo tutto il possibile per proteggere l'Ucraina, ridurre al minimo il potenziale bellico della Russia e costringere il nemico ad accettare una pace giusta. Così, nella prima dichiarazione ufficiale, il neo ministro della difesa Kamara, dopo l'approvazione questa mattina della sua nomina da parte del Parlamento di Kiev, prende il posto del deposto Fedorov, che sfida Zelensky e chiede elezioni anticipate anche in tempo di guerra. E ancora vittime sul campo, questa mattina droni russi hanno centrato un minibus uccidendo 4 persone, ferendone altrettante nella città di Kherson. Sul fronte opposto, 3 operai uccisi e 2 feriti nella regione di Lugansk sotto il controllo russo. Si allunga la scia di femminicidi in Italia, 6 le vittime solo dal giorno di Ferragosto, 8 da luglio, l'ultimo caso quella di Carmela Bifano, la 72enne ritrovata senza vita nell'agrumeto di famiglia nella zona di Corigliano Rossano nel Cosentino. Sul corpo riscontrate diverse lesioni alla testa compatibili con colpi di pietra. Dopo un lungo interrogatorio è stato fermato all'alba il marito, 80 anni, che in un primo momento aveva raccontato di aver visto 2 uomini allontanarsi dal terreno. Resta in carcere il 15enne italiano detenuto a Malta e accusato di una lunga serie di gravi reati. Lo ha deciso il giudice al termine dell'udienza in cui si è discussa la possibilità di rimettere in libertà il ragazzo su cauzione. Il 15enne era stato arrestato il 25 maggio scorso dopo aver lanciato un falso allarme bomba alla sua scuola. Da allora è detenuto nel carcere minorile della Valletta ed è tenuto isolato dagli altri per il sospetto di partecipazione attiva al gruppo 764. La Basilica di Santa Maria del Popolo a Roma è gremita per i funerali di Fulvio Lucisano, decano dei produttori cinematografici, scomparso ieri all'età di 98 anni. Ad accogliere il feretro coperto da un cuscino di rose bianche le due figlie Paola e Federica e i nipoti. Presenti tantissimi amici, colleghi e attori che lo hanno ricordato come un produttore coraggioso, fonte di ispirazione ancora oggi. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto e a più tardi.
5: Sono le 19 e 3 minuti.
6: Signor imbruttito, lei sa come si compra uno scooter a rate?
7: A rate? Ma pagalo cash, Giorgia!
6: È che vorrei gestire la spesa con più tranquillità.
8: Per questo c'è PrestiPay.
7: Chi ha parlato?
6: È la speaker, siamo in uno spot.
8: Con PrestiPay realizzi i tuoi progetti con una rata fissa e sostenibile. Richiedi il tuo prestito su misura presso le banche del gruppo Cassa Centrale su PrestiPay.it.
6: Grazie, signorina speaker. Mi accompagna lei, signor imbruttito?
7: Chiedilo alla speaker.
6: Mi ha detto che ha mal di testa.
8: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Condizioni sul SECI disponibile in filiale su PrestiPay.it. Salvo approvazione PrestiPay S.P.
9: BCC Spello e Velino. Vicinanza, fiducia. 17 filiali in Umbria e in provincia di Rieti. Visita bccspelloevelino.it.
10: La polisportiva AMC 98, con il patrocinio del Comune di Montecastrilli, organizza dal 14 al 23 agosto la 32esima edizione di Sotto le stelle di Montecastrilli, l'inimitabile sagra dell'anatra, dove potrete gustare le rinomate pappardelle al sugo d'anatra, anatra arrosto e tanti altri piatti tipici locali. Tutte le sere si balla sulla grande pista con musica dal vivo. Sotto le stelle di Montecastrilli, presso gli impianti sportivi dal 14 al 23 agosto.
11: Tu verrai sempre prima di me, prima di lei, perché...
12: Dal 28 agosto al 6 settembre torna a Rieti la Fiera Mondiale Campionaria del Peperoncino. Più di 800 varietà di peperoncino da tutto il mondo. Stand, convegni, show cooking, area food e grandi serate con i DJ set di Radio 105 e Radio Subasio. E gli show gratuiti di Baby K, Eddie Brock, LDA e H7, Benji e Fede, Michele Bravi, Ludwig, Samurai J e Rocco Hunt.
9: Seguici sui nostri social e su fieramondialedelpeperoncino.com. Manifestazione realizzata con il sostegno del Ministero del Turismo.

0: tua pubblicità su Radio Galileo. Info 0744 59031 oppure agenzia.galileo@gmail.com per farlo sapere a tutti.
1: We got it together, didn't we?

0: benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
1: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
2: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
1: Dibidi dobidi DAB.
3: Radio Galileo, la tua radio. Scherzo.

Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.

Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.

0: Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo. Dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
1: Radio Galileo, l'informazione che cerchi e la musica che ti piace.

sei sintonizzato su Radio Galileo.

0: Facciamo così. Sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: Radio Galileo. Informa il tuo tempo.

0: Alis, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alis, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106.
1: Dal 20 al 30 agosto a Stroncone torna l'Agosto Stronconese. Rievocazioni storiche, spettacoli, arte, cultura e i sapori della tradizione ti aspettano alla Locanda dei Briganti e all'Antico Forno Popolano. Prenota il tuo tavolo e rivivi l'atmosfera dell'epoca napoleonica. Programma e maggiori informazioni su agostostronconese.it e sui canali social. Agosto Stronconese, a Stroncone, dal 20 al 30 agosto.
2: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
3: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
4: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
3: Dibidi dobidi DAB.

pubblicità su Radio Galileo. Info 0744 59031 oppure agenzia.galileo@gmail.com per farlo sapere a tutti. Now when you climb

0: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
1: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
2: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
1: Dibidi dobidi DAB.
3: Radio Galileo. La tua radio.

0: Galileo Notizie.
1: Una buona serata da Barbara Salandri. Rischia di estendersi oltre i confini del Medio Oriente la guerra tra USA e Iran. Secondo il Financial Times, Teheran starebbe valutando la possibilità di attaccare basi americane anche in Europa in caso di una nuova escalation militare degli Stati Uniti. Tra i paesi più a rischio ci sarebbe la Bulgaria. Salgono a 9 intanto i morti di un nuovo attacco israeliano su Gaza. Sentiamo Laura Carchidi.
2: Teheran valuta la possibilità di portare la guerra anche in Europa in caso di una nuova escalation militare degli Stati Uniti. A rivelarlo è il Financial Times, secondo cui le forze iraniane avrebbero preso in esame possibili attacchi contro obiettivi militari americani. A rischio ci sarebbe la Bulgaria, che il mese scorso ha autorizzato l'utilizzo della base aerea di Besmer per il rifornimento in volo degli aerei statunitensi, ma anche Cipro, dove sono presenti installazioni militari britanniche. E allo studio ci sarebbe anche la possibilità di colpire infrastrutture sottomarine, compresi cavi in fibra ottica nello stretto di Hormuz. Intanto nuovi sviluppi arrivano da Gaza. L'esercito israeliano ha disposto l'apertura di un'indagine penale sulla morte di Hinder Yab, la bambina palestinese di 5 anni uccisa insieme ad alcuni familiari nel gennaio 2024 mentre si trovava all'interno di un'auto a Gaza City. Un'altra indagine riguarderà la morte di 15 soccorritori operatori umanitari palestinesi uccisi sempre a Gaza nel marzo dello scorso anno. E salgono a 9 le vittime di un raid aereo israeliano con droni contro una stazione di polizia a Gaza City, 15 i feriti.
1: Faremo tutto il possibile per proteggere l'Ucraina e costringere la Russia ad accettare una pace giusta. Così nella prima dichiarazione ufficiale il neo ministro della difesa Khmara, dopo l'approvazione questa mattina della sua nomina da parte del Parlamento di Kiev, prende il posto del deposto Fedorov che sfida Zelensky e chiede elezioni anticipate subito. Disco verde dal Parlamento anche la riconferma di Sibia a capo del Ministero degli Esteri. E ha coinvolto ministri, parlamentari e fedelissimi del presidente ucraino Zelensky il nuovo blitz anti corruzione scattato questa mattina. Si sospetta il riciclaggio di denaro. Arrestata la vice capo dell'ufficio presidenziale Irina Mudra, che era stata rimossa nelle scorse ore. E ancora vittime sul campo. Questa mattina droni russi hanno centrato un minibus uccidendo 4 persone a Kherson. Sul fronte opposto 3 operai morti e 2 feriti nella regione di Lugansk sotto il controllo di Mosca. Altre 2 vittime, denunciano le autorità, nelle regioni russe di confine di Belgorod e Bryansk. La piaga dei femminicidi. Salgono a 6 le donne uccise solo da Ferragosto. Ancora forte l'eco per il caso in Veneto, dove la vittima aveva più volte denunciato l'ex. A Colleferro, nel Lazio, un uomo uccide la moglie davanti al figlio di 9 anni. Nel Cosentino, fermato il marito della 72enne trovata senza vita in un terreno di famiglia. Il servizio è di Daniela Ubaldi.
3: In furia la polemica sul femminicidio di Tania Terrin, uccisa a Ferragosto a Campo Nogara in provincia di Venezia dall'ex compagno che lei aveva denunciato e che era stato segnalato come violento anche da altre donne. Il tema della prevenzione e della tutela delle donne infiamma il dibattito, ma la strage non si ferma anche in queste ore. Sotto shock la comunità di Colleferro alle porte di Roma, dove ha confessato un operaio in pensione di 69 anni di origini tunisine che ha ucciso con 4 coltellate la gola alla moglie. L'uomo avrebbe agito davanti al più piccolo dei loro 5 figli di 9 anni. Intanto il GIP di Bari ha deciso per la convalida dell'arresto di Elvis Metvelai, il 42enne di nazionalità albanese, ritenuto l'autore del femminicidio di Ornella Fora Stefano, lasciata agonizzante la mattina del 16 agosto scorso davanti all'ospedale di Trebisacce. L'uomo è stato intercettato e fermato al porto di Bari mentre stava tentando di tornare al suo paese e si indaga a Corigliano Rossano, in provincia di Cosenza, sulla donna di 72 anni uccisa a colpi di pietra in un fondo agricolo. La donna si trovava in compagnia del marito.
1: 7 turisti sono morti nello schianto di un elicottero in Kenya, nella riserva nazionale del Samburu, tra loro anche un cittadino italiano con doppia nazionalità ecuadoriana. Si tratta di Michele Sensi Contugi, 44 anni, imprenditore molto noto in Ecuador e presidente dell'Agenzia Nazionale di Intelligence. Ancora da accertare le cause dello schianto. Del caso si sta occupando l'ambasciata italiana in Kenya. Resta in carcere il 15enne italiano detenuto a Malta e accusato di una serie di gravi reati. Lo ha deciso il giudice al termine dell'udienza in cui si è discusso la possibilità di rimettere in libertà il ragazzo su cauzione. Il 15enne era stato arrestato lo scorso 25 maggio dopo aver lanciato un falso allarme bomba alla sua scuola. All'inizio di agosto il padre aveva denunciato la detenzione illegale del figlio. Siamo allo sport. Dal 21 agosto al 3 settembre Taranto ospiterà la 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo. Terminati in tempo record gli impianti necessari per le gare, rappresenteranno un'importante eredità per tutto il territorio. Ce ne parla Gerardo De Vivo.
0: 3.854 atleti in rappresentanza di 26 nazioni. La delegazione più numerosa è quella dell'Italia, 498 gli azzurri, tra loro 4 ori olimpici. I tiratori Diana Bacosi e Gabriele Rossetti, Gianmarco Tamberi, reduci dal trionfo degli europei, Filippo Tortu, insieme a Irma Testa, portabandiera nella cerimonia d'apertura in programma venerdì sera alle 20 allo stadio Erasmo Iacovone di Taranto, completamente rinnovato per l'occasione. Fiore all'occhiello dello sforzo che in 2 anni, tra riqualificazione, ristrutturazione e nuovi impianti, ha interessato 9 stadi, 20 palazzetti, 2 piscine olimpiche, 4 piste d'atletica, 1 centro per gli sport nautici, 1 per il tennis, 1 per il tiro con l'arco, 2 parchi urbani e 6 palestre scolastiche. Un investimento di quasi 400 milioni di euro per l'immediato, ovviamente la buona riuscita dei giochi, ma anche per lasciare al territorio un'importante eredità di impiantistica sportiva. Si parte dunque nel ricco parterre istituzionale. Presente alla cerimonia inaugurale sarà il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, a dichiarare ufficialmente aperti i giochi.
1: Ed è tutto alla parte tecnica, Matteo Allegretti. Grazie per l'ascolto e buona serata.
4: Sono le 20 e 9 minuti.
5: La polisportiva AMC 98, con il patrocinio del Comune di Montecastrilli, organizza dal 14 al 23 agosto la 32esima edizione di Sotto le stelle di Montecastrilli, l'inimitabile sagra dell'anatra, dove potrete gustare le rinomate pappardelle al sugo d'anatra, anatra arrosto e tanti altri piatti tipici locali. Tutte le sere si balla sulla grande pista con musica dal vivo. Sotto le stelle di Montecastrilli, presso gli impianti sportivi dal 14 al 23 agosto.
6: Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo. Dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
7: Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.

Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.

0: Fermo così, sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: Radio Galileo, informa il tuo tempo.

0: benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
1: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto.

La tua pubblicità su Radio Galileo. Info 0744 59031 oppure agenzia.galileo@gmail.com per farlo sapere a tutti.

0: Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo. Dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte. Visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
1: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
2: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
3: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
2: Dibidi dobidi DAB.
4: Radio Galileo. La tua radio.

Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.

Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.

0: Signor imbruttito, lei sa come si compra uno scooter a rate?
1: A rate?
2: Ma pagalo cash, Giorgia!
0: È che vorrei gestire la spesa con più tranquillità.
3: Per questo c'è PrestiPay.
2: Chi ha parlato?
0: È la speaker, siamo in uno spot.
3: Con PrestiPay realizzi i tuoi progetti con una rata fissa e sostenibile. Richiedi il tuo prestito su misura presso le banche del gruppo Cassa Centrale su PrestiPay.it.
0: Grazie, signorina speaker. Mi accompagna lei, signor imbruttito?
2: Chiedilo alla speaker.
0: Mi ha detto che ha mal di testa.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Condizioni sul SECI disponibile in filiale su PrestiPay.it. Salvo approvazione PrestiPay SP.
4: BCC Spello e Velino. Vicinanza, fiducia. 17 filiali in Umbria e in provincia di Rieti. Visita bccspelloevelino.it.
5: Radio Galileo, l'informazione che cerchi e la musica che ti piace.

storia siamo noi, nessuno si senta un fesso. Siamo noi, questo prato di aghi sotto il cielo. La storia siamo noi, attenzione, nessuno si senta escluso. La storia siamo noi. Siamo noi, queste onde nel mare. Questo rumore che rompe il silenzio. Questo silenzio così duro da raccontare. E poi ti dicono, tutti sono uguali. Tutti rubano nella stessa maniera, ma è solo un modo per convincerti a restare chiuso dentro casa quando viene la sera. Però la storia non si ferma davvero davanti a un portone. La storia entra dentro le stanze e le brucia. La storia dà torto, dà ragione. La storia siamo noi, siamo noi.

0: Tosi. Sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: Radio Galileo. Informa il tuo tempo.

0: benvenuto nella tua auto!
1: Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
2: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
3: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
2: Dibidi dobidi dab.

tua pubblicità su Radio Galileo. Info 0744 59031 oppure agenzia.galileo@gmail.com per farlo sapere a tutti.

0: benvenuto nella tua auto. Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
1: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
2: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
1: Dibidi dobidi dab.
3: Radio Galileo, la tua radio.

Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.

Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.

0: Sono le 22 e 3 minuti.
1: Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo. Dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
2: Sei sintonizzato su Radio Galileo.

0: Fermo così, sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: Radio Galileo, informa il tuo tempo.

0: benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
1: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
2: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
1: Dibidi dobidi dab.

pubblicità su Radio Galileo. Info 0744 59031 oppure agenzia.galileo@gmail.com per farlo sapere a tutti.

0: benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
1: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
2: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
1: Dibidi dobidi dab.
3: Radio Galileo, la tua radio.

Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.

Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.

0: solo così. Sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: Radio Galileo. Informa il tuo tempo.

0: Sono le 23 e un minuto.
1: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
2: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
3: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
2: Dibidi dobidi DAB.

pubblicità su Radio Galileo. Info 0744 59031 oppure agenzia.galileo@gmail.com per farlo sapere a tutti.

0: ай ту.
1: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
2: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
3: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
2: Dibidi dobidi DAB.
4: Radio Galileo. La tua radio. Oh!

Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.

0: Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.
1: Come sono contento che il vino

0: Facciamo così. Sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: Radio Galileo. Informa il tuo tempo.

0: benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
1: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
2: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
1: Dibidi, dobidi, DAB.

pubblicità su Radio Galileo. Info 0744 59031 oppure agenzia.galileo@gmail.com per farlo sapere a tutti.

0: È mezzanotte e un minuto.
1: È giovedì 20 agosto.
2: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
3: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
4: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
3: Dibidi dobidi DAB.
0: Radio Galileo. La tua radio.

0: Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.
1: Io e te.

Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.

Radio Galileo, l'informazione che cerchi e la musica che ti piace.

0: Facciamo così. Sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: Radio Galileo informa il tuo tempo.

0: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
1: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
2: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
1: Dibidi dobidi DAB.

la pubblicità su Radio Galileo. Info 0744 59031 oppure agenzia.galileo@gmail.com per farlo sapere a tutti.

0: benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
1: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
2: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
1: Dibidi dobidi dab.
3: Radio Galileo, la tua radio.

L'universo trattiene il respiro mentre noi qui sopra camminiamo sul filo. Ora l'universo trattiene il respiro mentre noi qui sopra camminiamo sul filo. Ora ti respiro, ora ti catturo. Leggo nella linea dei tuoi piedi il mio futuro. Ora mi sorridi, ora non ci credo. Che girato l'angolo improvvisa ti rivedo. Ora mi ubriaco dentro i baci tuoi. Tu fai ciò che voglio mentre faccio ciò che vuoi. Tu fai ciò che voglio mentre faccio ciò che vuoi.

Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.

0: è l'una e un minuto.
1: Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.

sei sintonizzato su Radio Galileo.

0: Facciamo così. Sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: Radio Galileo. Informa il tuo tempo.

0: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
1: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
2: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
1: Dibidi dobidi dab.

0: pubblicità su Radio Galileo. Info 0744 59031 oppure agenzia.galileo@gmail.com per farlo sapere a tutti.
1: Che ne sai di un bambino che rubava e soltanto nel buio giocava e del sole che trafigge solai, che ne sai? E di un mondo tutto chiuso in una via e di un cinema di periferia, che ne sai della nostra ferrovia, che ne sai?

0: benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
1: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
2: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
1: Dibidi dobidi dab.
3: Radio Galileo, la tua radio.

Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it. Baby squirrel use a sexy motherfucker.

Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.